0: Radio Subasio.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Radio Subasio.

0: persino il tuo sorriso, la sua scia, rifammelo e vai via.
1: Radio Subasio.
2: È tutto carte da decifrare e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei.

0: Radio Subasio.
1: Dimmi perché

Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto comprami spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: bene.
1: Radio Subasio.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio. Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
2: Radio Subasio.

0: A Radio Subasio sono le 6:02.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Almeno fino a domenica 16 l'anticiclone africano non mollerà la presa dall'Italia, insieme all'estenuante lunghissima ondata di calore in corso. Tuttavia il peggio sembra alle spalle. A partire da domani, infatti, i termometri non dovrebbero superare i 36-37 gradi al centro-sud, mentre oggi saranno ancora probabili picchi di 38 gradi su Toscana, Lazio e Sardegna. Per quanto riguarda il tempo, vi segnalo il rischio di qualche temporale di calore tra il pomeriggio e la sera odierni nelle Alpi occidentali, intorno all'Appennino centro-meridionale, nelle aree interne delle isole. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
1: Radio Subasio. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche

0: due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Le 7 in punto a Radio Subasio arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone, sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, lo ha detto ieri al GIP Walter Lavitola dopo quasi 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia. A spingerlo, ha affermato, sarebbe stata la volontà di far rafforzare la scorta all'amico. Il legale del giornalista: follia, siamo sgomenti. E non si placa la polemica politica rinfocolata ieri da un post social in cui Ranucci si accostava a Moro e Falcone. L'Italia mette a tacere i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, scriveva. Ira di Fratelli d'Italia, paragone ignobile, le opposizioni accanto al conduttore, è lui la vittima. Intervistato dalla CNN, Zelensky torna a chiedere a Trump la fornitura di Patriot. Con il 10% delle scorte americane distruggeremo tutti i missili balistici russi, con il 5% supereremo l'inverno, dice il presidente ucraino, e continua il pressing per la concessione delle licenze di produzione. A fine mese la portavoce della Casa Bianca, Caroline Levy, lascerà l'incarico, lo annuncia Trump, che la ringrazia e spiega vuole dedicare più tempo alla famiglia. Poi tradisce un certo timore per le prossime elezioni di midterm: sarà tra i miei consulenti per sfidare la storia e stravincere questo voto. Ancora lontana la fine del caos voli in Sicilia per l'eruzione dell'Etna, posticipata fino alle 2 di domani notte la riapertura dell'aeroporto di Catania. Già oltre 700 i voli cancellati o dirottati, vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. Sport: spettacolare Sara Curtis agli europei di nuoto, sbriciola il record mondiale nella semifinale dei 50 d'orso, poi trascina all'argento la staffetta 4% stile libero femminile, bronzi per Ceccon nei 200 d'orso e Pilato nei 100 rana, a Birmingham argento per Sara Fantini nel martello. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A26 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Ovada e Masone in direzione Genova. Prestare attenzione sulla A1 per una perdita di carico tra Reggio Emilia e il bivio per la A22 verso Napoli. Infine sulla statale 101 Salentina di Gallipoli, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio di Gallipoli in direzione Lecce. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocome!
3: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa

0: costa molto meno di quello che pensi.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Buongiorno da Radio Subasio, ci risono, ci ho preso gusto con Jonathan Menzi anche questa mattina fino alle 10 e cominciamo con uno dei grandi amori della musica italiana insieme a Claudio Baglioni.

senti che bello, c'è il rumore del mare, c'è tanto amore in questa canzone, manca soltanto qualcuno che ci dica dai partiamo che giovedì, buongiorno. Era questo piccolo grande amore, Claudio Baglioni, questa è Radio Subasio, meno 2 a Ferragosto, quindi con la testa siamo già lì, siamo già verso il giorno di festa. Salutiamo in modo particolare questa mattina tutti i mancini, perché è la loro giornata, di tutte quelle persone che quando si siedono a tavola devono studiare la posizione dei gomiti, devono trovare il posto strategico a tavola. Ma in ogni caso, mancini e non, tra poco i consigli delle stelle arrivano per tutti voi su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan Menzi. Tra poco infatti arriva l'oroscopo, ma intanto Giselle Dimanche, Midi Pire.

0: Basio e le stelle.
1: Buongiorno e ben ritrovati amici delle stelle, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Complice i trigoni di Mercurio e Giove, comunichiamo e operiamo con facilità. Facciamo progetti, chiariamo malintesi, cogliamo l'attimo di serenità. Ottimi gli spunti creativi da mettere in campo. Un impegno assiduo garantisce dei risultati concreti. Toro. In mattinata la luna è storta, si raddrizza dal pomeriggio passando in Vergine. I programmi e gli eventuali spostamenti filano lisci come l'olio. Raggiungiamo gli amici in vacanza o approfittiamo delle ferie per dedicarci a casa, famiglia e pelosetti. Gemelli. Nel lavoro studiamo con attenzione la situazione, individuiamo le mosse giuste per rendere le iniziative più agili e più facilmente realizzabili. L'armonia in amore è a portata del cuore. Valorizziamo il sentimento e non diamo niente per scontato. Cancro. Abbiamo voglia di coccole? Approfittiamo dell'atmosfera odierna per creare un rituale sicuro. Una passeggiata, respiri profondi, un tè freddo aromatizzato. Possiamo contare su una relativa tranquillità. Pensiamo a concretizzare i desideri che ci stanno più a cuore. Leone. Grazie al sestile che Mercurio invia a Venere, oggi è il momento dei messaggi, degli incontri amorosi promettenti. Il cuore è pieno di gioia. Che sia una storia nuova o una di vecchia data, oggi non lesiniamo le parole, esprimiamo ciò che sentiamo. Vergine, svolgiamo una libera professione, approfittiamo del contributo di Marte in Cancro per ampliare la clientela, migliorare i servizi, promuovere l'attività. Chiariamo una questione controversa. Per realizzare un'idea, operiamo con la nostra naturale perspicacia. Bilancia. Complice il sestile Mercurio-Venere, oggi siamo imbattibili in quanto a socievolezza. Partecipiamo a feste, viaggiamo, diamo spazio al desiderio di visibilità. L'estro creativo si coniuga con il senso artistico. Se abbiamo una poesia in testa, mettiamola su carta. Scorpione. A spazzare via gli strascichi del malumore mattutino, oltre a Marte, dal pomeriggio interviene la Luna. Un invito a rialzare la testa e al fare concreto. Passatempi manuali efficaci per rompere il circolo dei pensieri. Se siamo al mare, facciamo castelli di sabbia. Sagittario. Luna antipatica alta nel cielo, con Urano che la guarda storto. Il risultato può essere una voglia insana di mollare tutto, ma riflettiamo prima di farlo. È possibile navigare a vista, cogliere le occasioni, però ci vuole un minimo sindacale di discernimento. Capricorno. La mattina passa senza colpo ferire, ma nel primo pomeriggio sfoggiamo un piglio vincente e diventiamo i protagonisti attivi di questo giovedì. Impegni di ordinaria amministrazione. L'organizzazione ci permette di ovviare a qualsiasi inconveniente. Acquario. L'abbraccio di Venere in Leone è un ponte fatto di parole gentili, sincerità, messaggi affettuosi che ci aiuta ad accorciare la distanza con la persona amata. Oggi è il giorno in cui possiamo dichiarare i nostri sentimenti, esporci, perfino fare delle promesse. Finiamo con i pesci. Correggiamo la tabella di marcia e diamo seguito ai progetti professionali o a nuovi interessi, ora che gli impegni, grazie al cielo, allentano la morsa. Se chi ci ama desidera maggiori dimostrazioni d'affetto, diamogliele pure. Doniamo carezze con generosità. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.
2: Avevamo parlato.

mi curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Tananai con Ragni, 7:21 minuti, buongiorno da Radio Subasio. Andiamo a dare uno sguardo alle temperature in Italia. Apriamo la finestra ad Assisi e misuriamo 23 gradi in questo momento, 24 a Firenze e Rimini, 25 Torino, 26 Venezia e Roma, 27 Milano, Genova, Napoli e Termoli. Ma noi siamo pronti a fare festa adesso, eh? Pronti a regalare un sorriso a un amico, un collega o qualcuno in famiglia che soffia sulle candeline? Fategli una bella sorpresa, scriveteci i vostri auguri al 348-075-8060, scriveteci chi è il festeggiato e il pensiero che volete recapitargli e tra poco lo leggeremo in diretta. Festeggeremo tanti amici qua su Radio Subasio, intanto Taylor Swift.

0: Radio Subasio.
1: Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle,

0: tanto l'idea che adesso andiamo a stampare un po' di sorrisi sulle facce dei nostri amici che compiono gli anni quest'oggi, in questo 13 agosto, partendo dalla piccola Noemi che ne compie 10. Sei la nostra luce, la bambina più dolce del mondo. Ti amiamo e ti auguriamo buon compleanno, e sai chi te lo dicono? Mamma e papà. Tantissimi auguri a Nicola da parte di mamma, sorella Roxana, di Anguillara Sabazia. Sei un vero leone, un ragazzo instancabile, un grande lavoratore, noi ti vogliamo un mondo di bene, caro Nicola. Auguri anche da parte nostra. Auguri al nostro piccolo Marco di Macerata per i suoi 10 anni, si va in doppia cifra, è vero, si diventa grandi. Un abbraccio da mamma, papà, i fratelli Riccardo, Ilaria, Sofia, Andrea e Giorgio, a Roberto per i suoi meravigliosi 60 anni portati come un ragazzo. Continua così. Tua moglie Marinella ti ama tantissimo e ci teneva a farti gli auguri tramite Radio Subasio. Bruno da Serrone ci scrive che è il compleanno della moglie Michela, quindi siccome è un motore a ciclo continuo della nostra famiglia, tanti tanti auguri da Bruno, Gabriele e Federico. Ti amiamo. Mi chiamo Augusto, volevo fare gli auguri di buon compleanno a mia moglie e dirgli che è tutto il mio mondo. Auguri di buon compleanno a mio marito Maurizio, ci scrive Daniela, per i suoi splendidi 54 anni. E tra i personaggi famosi che oggi compiono gli anni facciamo tanti auguri a Ron.
1: Adesso

0: alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia:
9: l'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

Noi vi auguriamo un buon giovedì mattina alle 7.39, questa è Radio Subasio, io sono Jonathan Menzi fino alle 10 con voi e la prima domanda che oggi vi faranno, posso metterci la mano sul fuoco, ma l'avete vista l'eclissi ieri sera, vi è piaciuta? È l'argomento di oggi del resto e allora noi vogliamo chiedervelo perché ci siamo resi conto che siamo un po' divisi tra entusiasti e delusi, c'è chi è riuscito a catturare il momento esatto del tramonto parzialmente oscurato appunto dalla spiaggia o dalla collina perfetta, ci sono i delusi che si sono trovati con l'orizzonte coperto, magari le nuvole all'ultimo non sono riusciti a vedere per bene. 348 075 8060 vi aspettiamo con i vostri messaggi su Subasio.

0: Che 7:52 minuti su Radio Subasio. Fatemi salutare Nina, che oggi compie 2 anni. Gli auguri arrivano dai nonni Vincenzino e Massimo, anche dallo zio Tommy. Stiamo parlando di eclissi questa mattina, perché la prima domanda che vi faranno ovunque: l'avete vista? Che poi c'è qualcuno che purtroppo è impazzito per trovare le lenti giuste, gli occhiali per poterla vedere, e poi era nuvoloso e non ce l'ha fatta. Quindi il mondo oggi si divide tra chi vive l'entusiasmo di averla vista e chi purtroppo magari è rimasto deluso, anche perché si aspettava di meglio, magari. Sentiamo un po'.
1: Buongiorno Jonathan, buongiorno Subasio. Noi l'abbiamo vista dalla barca lungo la costa delle Cinque Terre ed è stato uno spettacolo incredibile e ci sentiamo molto privilegiati. Buona giornata a tutti. Laura dalla Spezia.
0: Ciao Laura, grazie, che bello dalla barca, magari con la compagnia giusta, mamma mia che bel momento romantico.
2: Io non sono andata a cercare di vedere l'eclissi perché ho un ricordo dolcissimo di quando ero piccolina, sì, che ho visto l'eclissi totale con il mio papà. Mi aveva preparato un vetro oscurato, bruciandolo, non so, con una candela, non so cosa. Era stata un'emozione grandissima, per cui ancora ne ho un ricordo e non ho voluto rovinare sto ricordo.
0: Hai voluto mantenere.
2: Bravi ragazzi, siete fantastici. Fantastici e viva Radio Subasio.
0: Grazie.

0: Gracie Abrams, That's So True su Subasio 757. Un saluto a Emma da Livorno che ci conferma che nel suo negozio di ottica sono andate a ruba le lenti oscurate per poter vedere ieri l'eclissi, tanto che dice ho dovuto mettere anche un cartello perché continuavano ad arrivare clienti a getto continuo per chiedermeli. Purtroppo non si trovavano più da nessuna parte ieri e qualcuno magari li ha comprati e non è neanche riuscito poi a vederla per questioni di maltempo. Fatecelo sapere, tra poco torniamo a parlarne insieme. Adesso le breaking news di TGcom 24 quando mancano 2 minuti alle 8.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo 5 ore di interrogatorio, Walter Lavitola ha ammesso al GIP di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'obiettivo, sostiene, era di far rafforzare la scorta all'amico, ma fa rumore il no comment del legale del ristoratore sul coinvolgimento del giornalista. Gelido no comment anche dei familiari di Moro, Falcone e Borsellino dopo il post in cui ieri Ranucci, accostandosi alle vittime delle stragi, diceva l'Italia mette a tacere i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. Fratelli d'Italia, paragone ignobile, le opposizioni fanno quadrato. Con il 10% delle scorte americane di Patriot distruggeremmo tutti i missili balistici russi, con il 5% supereremmo l'inverno. Così Zelensky, intervistato dalla CNN. Resta il no di Trump, ma l'Ucraina lavora con gli europei per vedersi concesse le licenze di produzione degli intercettori. Allarme a Hormuz, una grossa chiazza di petrolio si espande a largo dell'isola di Keshem. Si tratterebbe del greggio fuoriuscito da un attacco a una nave all'inizio del mese. Teheran, chi beneficia del passaggio dallo stretto, deve risanare i danni ambientali. Resterà chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania. Non accenna dunque a rientrare l'emergenza traffico aereo sulla Sicilia.

0: Martello, queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A24 code per lavori tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima per un incidente sulla A6 in colonnamenti allo svincolo di Fossano verso Savona. Un altro incidente sulla A14 causa rallentamenti tra Pesaro Urbino e Cattolica in direzione Bologna. Infine sulla statale 18 Tirrenia Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castro Cucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora non scuoce mai.
14: Buon giovedì mattina da Radio Subasio. Siamo entrati in quella zona di agosto in cui qualsiasi cosa viene rimandata dopo Ferragosto con calma, ma non la nostra musica è sempre presente. Ed eccola qua.

Ve l'avevo detto che la musica bella è sempre presente su Radio Subasio. Born in the USA, il boss Bruce Springsteen dal 1984. Ha aperto la nostra seconda ora insieme, sono le 8 e 7 minuti. Buongiorno da Jonathan, andiamo a dare uno sguardo a questo 13 di agosto nella sua storia, quindi cos'è successo nella storia del 13 agosto. Due debutti per quanto riguarda il mondo dei cartoni animati totalmente opposti, perché da una parte viene proiettata la prima del famosissimo lungometraggio Bambi di Walt Disney, una delle opere più poetiche e memorabili che ha fatto piangere milioni di persone, e l'altro invece stiamo parlando della primissima messa in onda della serie animata satirica e dissacrante South Park. Era il 13 agosto del 1997, è anche la giornata in cui William Gray inventa il telefono a gettoni, e nasce da una storia davvero simpatica, perché lui concepì questa invenzione spinto da una spiacevole esperienza personale. C'era la moglie che era malata e nessuno nei paraggi volle praticamente fargli usare il proprio telefono privato per chiamare un medico, e allora da quella necessità nacque il telefono pubblico a pagamento, che fu installato in una banca del Connecticut. Quindi alla fine per un bisogno personale, diciamo, che ha cambiato poi la storia della comunicazione. Ma i gettoni, ma ve le ricordate, le tessere telefoniche, le cabine telefoniche? Ecco, nascono tutte da questa data. Oggi nasceva anche il grande maestro del brivido Alfred Hitchcock, era il 13 agosto del 1899, e come abbiamo già accennato, quest'oggi c'è questa simpatica ricorrenza civile celebrata a livello internazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle peculiarità e le sfide quotidiane di chi usa la mano sinistra, perché è la giornata internazionale dei mancini. E allora vi va di raccontarci quali sono le vostre sfide quotidiane, a partire dal gomito contro gomito quando siete a tavola, piuttosto che usare le forbici appunto con la sinistra, piuttosto che scrivere e cancellare immediatamente subito dopo quello

Parla con me, voi parlate con noi, perché vi aspettiamo con i vostri vocali adesso al 348-075-8060. Tra poco arriva il Voice Box. Stamattina nello spazio auguri vi abbiamo detto: se pensate a qualcuno a cui volete bene che oggi compie gli anni, mandateci un messaggio, ma tutti gli altri possono farlo adesso, perché potete far capire a qualcuno che lo state pensando, magari con la canzone che vi unisce, con una canzone che fa venire il sorriso a questa persona. Basta mandarci una richiesta adesso con un vocale, c'è un unico posto ed è libero, occupatelo prima di tutti gli altri al 348-075-8060. Diteci il vostro nome, quale canzone volete ascoltare, e tra poco sarà in onda su Subasio.

0: ridere di te Vasco Rossi dal 1987 su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, oggi è la giornata internazionale dedicata ai mancini che vivono le loro piccole difficoltà quotidiane come il rompicapo geometrico della apriscatole che richiede una coordinazione da chirurgo per essere usato al contrario. Allora ve le stiamo chiedendo proprio a voi, no, di raccontarcele queste piccole difficoltà di ogni giorno nell'essere mancini.
1: Ciao Radio Subasio, sono Claudia da Lucca. Io non sono mancina, ma sono un po' e un po'. Ad esempio taglio con la sinistra.
0: Okay.
1: E una delle cose che mi fa più arrabbiare è il coltello da pesce. E poi, per chi è completamente mancino, trovo un'ingiustizia che le sedie con il tavolinetto siano tutte con il tavolinetto verso la destra. Ciao! Radio Subasio.
0: Ciao, grazie a te. Tra l'altro queste ingiustizie arrivano già dai tempi della scuola. Ci avete fatto caso che le finestre rispetto al nostro banco di scuola erano sempre a sinistra? Era per agevolare appunto i destri, per non farsi ombra praticamente mentre scrivevano. Pensate alla vostra aula e vedrete esattamente questa immagine delle finestre a sinistra. Va bene, poi tra l'altro non volevano neanche che si fosse mancini in un periodo, ma perché? Questo lo sapete? Sapete raccontarcelo?

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99 euro, le acque micellari a 2,99 euro, e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99 euro. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
9: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
10: Voice Box.
11: Voice Box.
10: La tua voce su Radio Subasia.
12: Ciao a tutti, sono Riccardo da Cesenatico. Volevo dedicare Dancing Queen per il compleanno della mia ragazza Elisa.

Dancing Queen dal 1976, protagonisti del nostro Voice Box, grazie a Riccardo, mi riprendo poltrone e microfono a questo punto. Riccardo, sei stato bravissimo nella scelta musicale e anche naturalmente nell'annuncio di questa canzone che, se non ho capito male, era per il compleanno di Elisa, quindi anche noi ci uniamo e le facciamo tanti tanti auguri.

0: Il tiro mancino su Radio Subasio, immagini che lasciano il segno, immagini come quelle stampate sulla tazza, che se è una frase divertente o un disegno stampati sul lato giusto, il mancino scoperto che vedrà sempre solo il lato bianco mentre gli altri si godono il disegno, il mancino no, per come deve tenere girata la tazza. Allora oggi giornata dedicata ai mancini, giornata internazionale, vi stiamo chiedendo quali sono le vostre piccole sventure quotidiane e perché un tempo non volevano che uno fosse mancino.
1: Ciao Radio Subasio, Luca da Roma.
0: Ciao.
1: In vacanza verso Venezia. Io avevo il mio compagno di banco che era mancino, sì. E noi ci studiavamo metà programma a testa, perché quando facevamo i compiti in classe ci dividevano per file, metà programma per una fila e metà programma per l'altra. Se okay. Vedevamo che non coincidevano con quello che avevamo studiato, chiedevamo di cambiare posto e di invertirci, in quanto essendo lui mancino ci davamo fastidio
0: e quindi
1: ve lo
0: concedevano
1: tutti i compiti. Radio Subasio.
0: Senti come l'ha cantato, contento di aver fatto la marachella, vero? Forte, geniale in effetti.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, dicevano per quanto riguarda i mancini che sì? La sinistra era la mano del diavolo.
0: Ah.
2: Mi ricordo che mia nonna mi voleva legare il braccio dietro la schiena.
0: Dai,
2: e per fortuna qualcuno è stato contrario.
0: Meno
2: e
0: male.
2: Sono mancino da sempre. Ci sono tutte le cose per destri, però siamo avanti, c'è poco da fare. Massimo, come, ciao a tutti.
0: Come le tazze, come si diceva prima, no? Per l'appunto. E allora 348-075-8060, raccontateci la vostra vita.
3: Ciao,
0: difficile da mancini. Vi aspettiamo.

0: Polemica politica sulla gestione dell'emergenza da parte della regione. Rissa tra giovani nella notte a Trani. Un 18enne muore in ospedale dopo essere stato accoltellato. Lo scontro avrebbe coinvolto un gruppo di ragazzi locali e una compagnia proveniente da Andria a cui apparteneva la vittima. I carabinieri al lavoro per individuare i responsabili. Putin visita per la prima volta le isole Curili nel Pacifico, contese con il Giappone. Dura la protesta di Tokyo. Intanto Zelensky parla alla CNN. Con il 5% delle scorte americane di Patriot supereremmo l'inverno. In Crimea, Sebastopoli al buio dopo un massiccio raid ucraino. La CIA era scettica sulla minaccia iraniana di assassinare Trump, che avrebbe portato al trasferimento in segreto del presidente dall'Air Force One a un altro aereo al termine del vertice NATO ad Ankara. Lo riferisce il Washington Post. A far scattare l'allarme sarebbero state fonti israeliane. Sport: Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale agli europei di nuoto. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. Calcio: il Paris Saint-Germain vince la Supercoppa UEFA per 2-1 contro l'Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sole e clima tropicale stringono in una morsa estenuante l'Italia ormai da fine luglio, ma iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel. L'ondata di calore infatti proseguirà fino al weekend di Ferragosto. Seguire si conferma un'interruzione a partire dalle regioni settentrionali, per oggi attese di nuovo punti di 38-39 gradi su Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna. Tra domani e domenica invece non si dovrebbero superare i 36-37 gradi. Tra pomeriggio e sera vi segnalo inoltre il rischio di temporale di calore nelle Alpi occidentali, intorno all'Appennino centro-meridionale, nelle aree interne delle isole maggiori. Per ulteriori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Subasio. Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: A degustarci il cocome!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri i GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 €.
11: Chuck, motore, azione!
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 €.
16: E un gelatino o uno stuzzichino?
15: Sì, e con 1,50 € in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
17: Ma la meraviglia delle città in questi giorni, non tanto da un punto di vista delle temperature, ma strade vuote, si trova facilmente il parcheggio. Vi offriamo anche un caffè, ve lo offriamo noi con la

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Due vite, Marco Mengoni alle 9:12 minuti su Radio Subasio. Per noi è arrivato il momento di giocare insieme. C'è una canzone da indovinare, anche un artista, la cantante protagonista della canzone misteriosa di oggi. Vi dico che non è parente di Vasco Rossi, perché sicuramente gliel'avranno chiesto tutti. È il brano che ha dominato le classifiche radiofoniche nella gloriosa estate del 2001 e il titolo fa riferimento a un numero preciso. C'è un numero nel titolo e queste parole famosissime sono diventate di uso comune per indicare i cliché romantici della musica pop. È un trittico intramontabile, diciamo, questo ritornello che cita una stella che ci scalda, l'organo simbolo dei sentimenti e il sentimento stesso. Adesso noi sentiamo la clip mostrificata e poi vi aspettiamo tra poco con i vostri vocali al 348 075 80 60. Il più veloce entrerà in diretta con noi su Subasio.
1: È una

0: Incancellabile Laura Pausini alle 9:21. Buongiorno da Radio Subasio, da Jonathan. Stiamo giocando insieme con la canzone da indovinare, con una serie di indizi, anche la clip mostrificata che abbiamo ascoltato insieme. E Chiara dalla Puglia pare essere stata la più veloce di questa mattina. Buongiorno, ciao Chiara.
1: Buongiorno.
0: Ciao, dove sei di bello?
1: E al momento stiamo andando a Orvieto e poi ritorniamo in Puglia.
0: Che bello Orvieto, ok. Ma sei partita dalla Puglia per andare ad Orvieto oppure è una tappa di ritorno?
1: No, è una tappa di ritorno.
0: Ok, ok, quindi avete fatto un giro, immagino. Avete assaggiato tante cose buone e visto posti belli?
1: Certo, sì, abbiamo visitato un bel po' dell'Umbria.
0: Ah, la bellissima Umbria, certo, assolutamente. E avete assaggiato qualcosa in particolare che non dimenticherete facilmente?
1: La crescia, senza dubbio.
0: Ok.
1: E anche la cialda di Santa Lucia.
0: Molto bene, molto bene. Così ci hai dato anche qualche consiglio a noi golosi che magari volevamo un po' di idee per oggi da assaggiare. Senti Chiara, allora sei in viaggio, quindi in questo momento chi c'è con te?
1: C'è il mio fidanzato.
0: Lo salutiamo oppure non se lo merita?
1: Certo, certo, se lo merita.
0: Bene, bene, bene. Come si chiama?
1: Gian Vittorio.
0: Bene. Allora, senti, la canzone qual era, Chiara?
1: La canzone era Tre parole di Valeria Rossi.
0: Perfetto, la vogliamo dedicare a qualcuno? Vogliamo salutare qualcuno?
1: Eh beh, certo, la dedichiamo a Gian Vittorio.
0: Eh beh, giustamente, certo.
1: Mi ha sopportato per tutto il viaggio, se lo merita.
0: È stata brava? Diccelo un po', Gian Vittorio.
1: È stata brava.
2: Sì, sì, sì, bravissima.
0: Sì, sì, sì, bene, bene. Più convinto? Prova più convinto?
2: Convintissimo.
0: Bene. Un abbraccio, ragazzi, buon rientro allora. Buona tappa anche a Orvieto.
2: Grazie.
0: Ciao, saluti, ciao, ciao. E noi a questo punto ce l'ascoltiamo. Era lei, sì, non è parente di Vasco Rossi, abbiamo detto, e quindi gli abbiamo dato un indizio importante sul cognome. Valeria Rossi, Tre parole su Subasio.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Quella voce profonda fece immaginare a tutti un uomo grande e grosso, poi apparve Rick Astley, 21 anni, magrolino, e in tanti non credevano che fosse realmente lui a cantare questa canzone.

0: La noia, Angelina Mango, 9.40, questa è Radio Subasio e stiamo festeggiando oggi i Mancini perché è la loro giornata internazionale.
1: Buongiorno, ma giornata mondiale dei Mancini vale anche per chi Mancini lo fa di cognome. Ciao ciao, buona giornata a tutti.
0: Eh sì, dai, a questo punto mi pare il minimo, certo. Auguri anche a chi si chiama Mancini di cognome.
2: Radio Subasio, io mi chiamo Amalia da Rivoli. Io sono una mancina obbligata perché sono nata con la senza la mano destra. Quindi ho dovuto imparare a fare tutto con la sinistra. Okay. Comunque ho imparato anche a risolvere tanti problemi e adesso sono un genio nel risolvere e trovare sempre la soluzione giusta per ogni cosa. Ciao ciao Radio Subasio.
0: Ma guarda che lo dicono, che chi è mancino ha una marcia in più e ha della genialità.
3: Buongiorno Radio Subasio, Duilio da Pomezia. Mancino anomalo. Con la sinistra ci mangio e ci scrivo. Okay. Il resto, qualsiasi lavoro manuale lo faccio di destra.
0: Ah, pensa te.
3: L'unico mio rammarico è non poter scrivere con una penna stilografica perché
0: pastrocchio.
3: Ogni parola viene cancellata dalla parola successiva. Sì. Quando alzo la mano mi ritrovo una striscia completamente blu o nera a seconda.
0: Macchiato, è vero.
3: La penna che uso. Per cui non ho mai potuto usare una penna stilografica, ahimè.
0: Ahimè, sì, anche perché è una bella soddisfazione in effetti. Arriva Irama adesso su Subasio, questa è Cabana.

0: 2020, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Sara Toscano.
1: Una lacrima mi scende anche se ti scorderò, un club e sabato è tutto così, amargo, omica tragico.
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate, con Sara Toscano, è su Radio Subasio.
2: Work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: 883 con Se tornerai, e signori, è tornato.
1: A volte ritornano. Lì che a volte ritornano.
0: Ma noi ti aspettavamo.
1: Aspetta, a volte no, però a volte tornano.
0: Noi pensiamo alle volte in cui ritornano.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao. Benvenuto.
1: Sentivo che parlavi di Mancini prima.
0: Sì, tu sei Mancino?
1: Sono nato Mancino.
0: Ok.
1: No, pensavo che intendessi Mancini, Roberto Mancini.
0: Ce l'hanno anche detto, ma possiamo festeggiare anche noi che ci chiamiamo così di cognome.
1: Già,
0: è vero, quindi sì. Va. Quindi hai una marcia in più.
1: Beh, a volte sì, a volte no.
0: Vedi, hai la sesta.
1: La sesta, esatto. In questo periodo vacanziero mi va di tornare con la mente alle vacanze appena consumate, le vacanze che sono in realtà un momento di vacatio mentis, come dico io, in cui la mente stacca,
0: okay,
1: e si concentra. C'è chi riesce a farlo meglio in compagnia e quindi si sceglie un compagno di viaggio. Attenzione, perché nei viaggi si possono rovinare solide amicizie, quindi la scelta di un compagno di viaggio è una scelta attenta, misurata, ponderata, che davvero vuol dire qualcosa rispetto alla persona che scegliamo ci faccia compagnia. Però c'è anche un altro aspetto. Sono sempre di più, infatti, le persone che partono senza compagni di viaggio, con se stessi.
0: Se ritrovano strada facendo?
1: Beh, perché in fondo si bastano, si confrontano, è un momento di raccoglimento mentale. E allora oggi parleremo proprio di questo, cioè di questa tendenza a viaggiare da soli. Se voi avete mai fatto viaggi da soli, qual era la meta, evidentemente, ma cosa vi è rimasto di quel viaggio oltre alla conoscenza dei luoghi? Magari una conoscenza più attenta di voi stessi?
0: È quasi... E poi è controintuitiva la cosa, ma se sei da solo è più facile socializzare.
1: Questo potrebbe essere.
0: Perché in gruppo sei più chiuso.
1: E non solo, sei più condizionato.
0: Vero?
1: Beh, ne parleremo al 348-075-8060.
0: È stato in ferie finora e già di nuovo con la testa.
1: Certo, sempre.
0: Tra poco Stefano Pozzovivo su Subasio. Giusto il tempo di ascoltare i Goo Goo Dolls con Iris.

0: mi raccomando, mettetevi la protezione, la crema solare, che con questo caldo sotto il sole rischiamo realmente di diventare cenere. Io con questa credo di averne dette abbastanza per stamani, quindi vi lascio con il pozzo e poi noi ci risentiamo domani mattina dalle 7 alle 10 sempre qua su Subasio. Buona giornata a tutti, adesso le breaking news di TGcom 24 edizione delle 10.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. All'indomani dell'ammissione di Walter Lavitola di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, l'attenzione si sposta sul ruolo del giornalista. Il legale dell'indagato non commenta al riguardo, le opposizioni fanno quadrato e dopo il post in cui il conduttore si paragona a Moro, Falcone e Borsellino è gelo con i loro familiari. Si chiamava Cosimo Quagliarella, il 18enne, morto accoltellato nella notte a Trani dopo una rissa tra due gruppi di giovani. Lo scontro tra ragazzi locali e una compagnia proveniente da Andria, a cui apparteneva la vittima, è avvenuto durante una grigliata. I carabinieri al lavoro per individuare i responsabili. Torna a infiammarsi la Cisgiordania. A Cusra coloni israeliani assediano da giorni le abitazioni di alcune famiglie palestinesi. L'ambasciatore americano a Gerusalemme è una Giordania. A Cusra coloni israeliani assediano da giorni le abitazioni di alcune famiglie palestinesi. L'ambasciatore americano a Gerusalemme è

0: dopo il vertice NATO ad Ankara. La CIA, rivela al Washington Post, era scettica sulla minaccia di attentati iraniani. Sul jet presidenziale sarebbero rimasti ignari diversi membri di spicco dell'amministrazione. Sport, oggi Sara Curtis a caccia dell'oro nei 50 metri dorso agli europei di nuoto con lo sguardo rivolto alle Olimpiadi 2028. Ieri in semifinale la 19enne ha sbriciolato il record del mondo. Calcio, il Paris Saint-Germain si prende anche la Supercoppa UEFA, battuto 2-1 l'Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
2: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo,
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
12: Eccoci, buona mattina a tutti, bentrovati amici di Subasio, da Stefano Pozzo Vivo con voi fino alle 13. L'inizio è straordinario come ogni giorno. Whitney Houston, I

Whitney Houston, una voce incredibile che manca davvero al panorama, alla scena musicale internazionale. Fortunatamente poi la musica ha questo potere evocativo che fissa nel tempo questi fenomeni incredibili. Buondì da Stefano Pozzovivo, buona mattina, buon giovedì numero 13 di agosto 2026. Anche questa mattina i suoni, la musica, le canzoni, i successi, qualche sogno e qualche spunto di riflessione che ha a che fare con il periodo molto vacanziero che viviamo. Beato naturalmente chi riesce a portarsi molto lontano dal quotidiano con una bella vacanza, magari in coppia, in compagnia, oppure straordinariamente da solo. Già, perché questo è il trend degli ultimi anni: in viaggio ma da soli. E allora oggi vi chiederò proprio questo: se siete mai andati in viaggio da soli, se è una vostra consuetudine, qual è stata la vostra meta e che cosa vi è rimasto di quel viaggio, oltre all'esperienza con i luoghi che avete visitato, soprattutto dell'esperienza con voi stessi. E vi siete ritrovati magari a socializzare di più che in compagnia? Ne parleremo come ogni giorno al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va a Camilla che ci ascolta e ci saluta da Bologna. Buongiorno a te Camilla, buon ascolto a tutti anche con Ultimo.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Che voce performante, Tiziano Ferro, le sue sere nere in questa nostra mattina d'agosto. Agosto che è un mese che ispira pensieri vacanzieri, già, le vacanze, il viaggio. Tra le più efficaci risposte al fenomeno dell'iperconnessione, un numero crescente di viaggiatori sceglie sì di viaggiare, ma in solitaria. Si tratta di un tipo di solitudine che viene ricercata, non imposta, e che suscita nei viaggiatori un profondo senso di libertà. Torniamo a sentirci piccoli, insignificanti, nella vastità della natura, e siamo liberi dal rumore tipico degli ambienti urbani, fuori dal logorio della vita moderna, avrebbe detto Ernesto Calindri. Secondo il Mobile Economy Report 2026, ormai gli utenti di smartphone nel mondo sono 5,6 miliardi. Si tratta del 68% della popolazione, contro il 63% di appena 2 anni fa. Non sorprende quindi che viaggiare da soli si sia trasformato in una tendenza, una risposta al bisogno di allontanarci da tutto, di staccare veramente, nel momento in cui abbiamo l'impressione di non poterlo mai fare veramente. Già, quel diritto alla sconnessione o la disconnessione davvero reale, profonda, anche dall'ambiente che ci circonda, magari quello familiare. E da qui partiamo questa mattina per chiedervi se avete mai fatto un viaggio da soli. Qual è stata la vostra meta? Cosa vi è rimasto di quel viaggio? Avete scoperto qualche aspetto che non conoscevate di voi stessi? E ritagliarsi ogni tanto dei momenti di solitudine, secondo voi fa bene o fa bene a voi? 348 075 8060.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
15: La spesa intelligente.
16: Molti dei suoi successi hanno fatto rima con estate e anche la sua nuova canzone non fa eccezione. È Baby K e la sua

Spears, Break It Down Again, un altro dei successi in questo ricco carnet, in questo caso datato 1993. Ne è passato di acqua sotto i ponti, per dirla tutta. Sono le 10 da 45 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia. Buon agosto, buona estate, buona musica, anche con Giorgia.

Mi innamoro davvero, Fabio Concato. Radio Subasio, fresca l'estate, con la musica più bella. E anche con gli spunti di riflessione interessanti, visto che c'è un numero crescente di viaggiatori che sceglie di viaggiare in solitaria. Ed è il tema di oggi. Oggi vi ho chiesto se avete mai fatto un viaggio da soli, qual è stata la vostra meta, cosa vi è rimasto di quel viaggio, ma poi se avete scoperto qualche aspetto che non conoscevate di voi stessi. Ritagliarsi ogni tanto dei momenti di solitudine. Fa bene? 348 075 80 60.

duetti che restano nella storia, come questo tra Sir Paul McCartney e Michael Jackson, risalente al 1983. 666. E ora listen, listen, listen, arriva l'informazione di Radio Subasia con le breaking news di TGCom 24, quella delle 11. Arriva l'informazione di Radio Subasia con le breaking news di TGCom 24, quella delle 11.

0: Internazionale dell'energia lancia i primi segnali di allerta sulle scorte del greggio. L'ambasciatore statunitense in Israele a sorpresa contro Tel Aviv. L'assedio dei coloni alle case palestinesi in Cisgiordania è terrorismo. Nuovo appello di Zelensky agli Stati Uniti per ottenere i Patriot. Con il 10% dei vostri sistemi distruggeremo tutti i missili balistici russi, ha detto il presidente ucraino intervistato dalla CNN. Alla Casa Bianca lascia la portavoce Caroline Leavitt, diventerà consulente esterna. Tragedia nella notte a Trani, dove un 18enne è morto colpito da 3 coltellate durante una rissa tra giovani scoppiata in piazza. Inutile l'intervento dei soccorsi e la corsa disperata verso l'ospedale. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo alcune testimonianze sarebbero stati esplosi anche colpi di pistola. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Slitta ancora la riapertura dell'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati, danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis alla caccia dell'oro nei 50 d'orso dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 6 km per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Napoli, un veicolo in avaria sulla A4 causa incolonnamenti tra Palazzolo e Rovato verso Trieste, infine sulla statale 106 Ionica rallentamenti per materiali dispersi tra Castellaneta Marina e Lido Azzurro in direzione Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
13: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
15: Un'altra ora insieme si apre come sempre preceduta, aperta da un grande classico. Questa volta l'autore, il cantautore è Lucio Battisti. Mi

0: chimica a Cesare Cremolini. E quando c'è chimica fra due persone, quando c'è la chimica, dice qualcuno, c'è tutto. Ma sarà solo una questione di chimica? Chi può dirlo? Cremolini l'ha cantato. In questa nostra mattina ci stiamo occupando del turismo in solitaria, che coinvolge sempre più i nostri connazionali, che scelgono di viaggiare da soli. E allora vi ho chiesto se avete mai fatto un viaggio da soli, qual è stata la vostra meta, cosa vi è rimasto di quel viaggio, se avete scoperto qualche aspetto che non conoscevate di voi stessi e se ritagliarsi ogni tanto dei momenti di solitudine faccia bene oppure no.
1: Beh, io sono davvero una sostenitrice dei viaggi in solitaria, tanto che lo scorso anno ho fatto un giro del mondo da sola per 9 mesi e sono partita dalla Nuova Zelanda, ho fatto Nuova Zelanda, Australia, Tasmania, Cina, Giappone, India, il campo base Everest in Nepal, Albania, Grecia, l'isola di Caria, Azzorre e Canada, ed è stata un'esperienza meravigliosa, quindi io consiglio a tutti, soprattutto alle donne, di viaggiare senza paura per il mondo, perché è un'esperienza meravigliosa e si fanno un sacco di incontri. Ilaria da Porto.
0: La nostra ascoltatrice che ci ascolta da Porto ha le idee molto chiare e devo dire complimenti, un viaggio davvero bellissimo. E voi avete esperienze di viaggi in solitaria da condividere? 348 075 8060.

0: Ti è mai successo, Negramaro? Vi è mai successo di viaggiare da soli? Visto che è un trend in crescita anche da noi, vi ho chiesto se avete mai fatto un viaggio da soli, se qual è stata la vostra meta, cosa vi è rimasto di quel viaggio e soprattutto che cosa avete scoperto, magari qualche aspetto che non conoscevate di voi stessi.
1: Io viaggio sempre da sola, vado sempre verso l'Istria, c'è una località Rabac che è il paradiso, è il paradiso. Molte volte si fanno tante mete lontane e invece qua, a pochi passi dall'Italia, c'è una terra meravigliosa. Viaggio da sola, sì, relativamente, con una cagnolina, sempre in auto, sempre, perché mi fermo ovunque io voglia fermarmi. E il viaggio, la vacanza inizia già dalla partenza. Colomba da Napoli.
0: Colomba esperta di viaggi in solitaria, anzi in semisolitaria, con il suo fido cagnolino.
2: Io lo scorso anno sono stata in Polinesia da sola, 2 giorni a Los Angeles, 15 giorni tra Tahiti, Morea, Bora Bora. Sono ritornata, altri 2 giorni a Los Angeles e si sta benissimo da soli, non devi rendere conto a nessuno, metti alla prova il tuo coraggio, stai con te stessa e io oltretutto mi sono anche divertita molto, quindi viaggiare da soli tutta la vita, ogni tanto in compagnia, ma devi essere proprio sicuro della compagnia che ti scegli, altrimenti finiscono le amicizie, quindi viaggiate da soli, sì, è stupendo.
0: Viaggiare in solitaria in effetti ha come contraltare poi la scelta di un compagno di viaggio e lì possono nascere dei problemi. È un po' come la barca, quando si sceglie di fare equipaggio con qualche amico deve essere un amico con cui abbiamo un interscambio profondo, anche perché per esempio in barca l'unica soluzione è gettarsi o gettare a mare qualcuno. Ma al di là delle battute, viaggiare da soli resta per molti un must. E per voi 348 075 80 60.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: A un passo da te, Mina Celentano, nella mattina in cui con voi stiamo parlando del viaggio in solitaria. Ormai è un trend anche da noi. Vi ho chiesto se ne avete mai fatto uno da soli. Qual è stata la vostra meta? Cosa vi è rimasto di quel viaggio e cosa avete scoperto dentro di voi, oltre che intorno a voi?
1: Sono Tatiana da Milano. Sì, ok, però la tipa di prima non ci ha detto quanto ha speso per 9 mesi di vacanza. Beata lei che se lo può permettere. Io purtroppo manco a Riccione ci sono andata quest'anno. Fai un po' te. 9 mesi. Follia! Però beata lei.
0: Beata lei, già 9 mesi sono... Beh, poi bisogna vedere come uno viaggia, perché non è detto che viaggi in prima classe, ma che si adatti molto alle circostanze e riesca a spostarsi anche per migliaia di chilometri, risparmiando anche un po'. Certo, deve avere 9 mesi a disposizione.
2: Roberta Poggiano di Orieti, io aspetto un anno per vivere una settimana con mio marito e i miei 2 ragazzi, fino a che i ragazzi verranno con noi, hanno piacere di stare con noi. A me fa piacere passare una settimana con la mia famiglia. Da sola avrò tanto tempo per passarle da sola le vacanze.
0: Vabbè, questa è una riflessione di fronte alla quale io alzo le mani, ci sta.
3: Io sono Daniela, chiamo da Roma. Io sono una grande viaggiatrice e spesso ho fatto dei viaggi da sola. Uno dei più belli di un secolo fa, era il 1982, fu in Etiopia. Una scoperta bellissima sia dell'Etiopia che di me stessa. Lo rifarei, peccato, è passato un po' di tempo e sono diventata grande.
0: E voi? 348 075 8060.

0: Già, i migliori anni della nostra vita, Renato Zero, sono quelli che si formano con lunghi periodi di viaggio messi insieme e poi magari li ripensiamo, perché c'è una cosa importante che forse vale la pena ricordare, che possono rubarti un gioiello, possono rubarti un oggetto, ma un viaggio, una volta che l'hai vissuto, te lo porti dentro e nessuno può rubartelo. Detto questo, avete mai fatto un viaggio in solitaria? E qual è stata la vostra meta che vi è rimasta di più dentro? Ma cosa è rimasto di quel viaggio rispetto a voi stessi? Avete scoperto qualche aspetto che non conoscevate? Ritagliarsi ogni tanto dei momenti di solitudine fa bene? Sembra quasi una domanda ovvia, scontata, ma mai troppo.
1: 10 anni di trekking in montagna tra Alto Adige e Veneto da sola in solitaria, top. Non lo scambierei con nessun'altra vacanza al mondo. Terapeutico, bello, rilassante, eccitante, emozionante, tutto di più. Sala da Civitanova Marche.
0: Terapeutico, come sa essere un viaggio da soli?
2: Io ho fatto solo qualche weekend da sola, abbastanza vicino da dove abito, quindi da Roma, e un viaggio studio in Irlanda, ma secondo me non vale. Però ho prenotato la mia intera vacanza da sola per settembre e andrò a Palermo, un viaggio che secondo me mi servirà molto.
0: Splendida città, anche e soprattutto per fare un viaggio da sola e concentrarsi, circondata dalle meraviglie di una città straordinaria.
3: Raffaella D'Anzio. Io a 20 anni ho fatto la mia prima e unica vacanza in solitaria con la mia tenda canadese in Calabria, da sola, in campeggio, 15 giorni. È stato bellissimo, ma devo dire che il viaggio in compagnia è ancora più bello, perché condividi dei momenti speciali con qualcuno che ami, e quindi io sono per il viaggio in compagnia.
0: Il viaggio in compagnia a condizione, aggiungo io, che ci sia un'intesa profonda.
4: Oggi farò il mio primissimo viaggio da sola con mio figlio di quasi 4 anni. Ci facciamo 350 chilometri in solitaria e da una parte sono felice, dall'altra un po' in ansia, ma andrà tutto bene in vostra compagnia.
0: Certo, e buon viaggio e buona vacanza.
5: Sono Sara e viaggio da sola da tanti anni. Il viaggio più bello è sicuramente stato l'India, paese meraviglioso. Da qualche anno ho un nuovo compagno, 4 zampe, che si chiama Oscar, e per questa ragione partiremo questa sera con il nostro primo viaggio in camper, io e lui. Destinazione sconosciuta.
0: La meta più bella, scriveva il poeta Jack Kerouac. Nella solitudine del viaggio, in solitaria, la mente si espande e lo spirito danza al ritmo della strada aperta.

0: Coming Around Again, Carly Simon ci accompagna verso un nuovo appuntamento con le informazioni. Quello che arriva è quello delle 12 su Subasio.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, condanna l'assedio di un gruppo di coloni israeliani alla casa di due famiglie palestinesi in Cisgiordania. È un orribile atto di terrorismo, non ci sono scuse. L'esercito di Tel Aviv ha ordinato agli abitanti della città di Kujra di evacuare la zona in vista di un'operazione militare. In Ucraina, Zelensky denuncia un attacco di un drone russo a un treno con a bordo 340 persone a Odessa. Due vittime. Intervistato dalla CNN, il presidente ucraino ha lanciato un nuovo appello agli Stati Uniti per ottenere i Patriot. Con il 10% dei vostri sistemi distruggeremo tutti i missili balistici russi. A Trani, una rissa tra giovani finisce in tragedia. Un 18enne è morto colpito da 3 coltellate. Inutile l'intervento dei soccorsi e la corsa disperata verso l'ospedale. Al momento i carabinieri starebbero ascoltando un ragazzo di 17 anni alla base del delitto, forse un diverbio scoppiato per alcune ragazze. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. L'aeroporto di Catania rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati. Danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Ore contate per il gran caldo. In arrivo una grossa perturbazione atlantica, pronta a far calare le temperature su tutta la penisola. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio, con danni alle colture a Celleno e alberi caduti ai Castelli Romani. Oggi ancora 18 città da bollino rosso. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis oggi alla caccia dell'oro nei 50 d'orso, dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'Italia resta nella morsa rovente dell'anticiclone africano, ma adesso intravediamo una svolta. L'ondata di calore infatti proseguirà fino al weekend di Ferragosto. A seguire si conferma.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 €.
14: Il classico che suoniamo in questa collection vendette circa 20 milioni di copie in tutto il mondo, diventando il secondo singolo più venduto nella storia di una cantante femminile. In questo caso, Celine Dion, My Heart Will Go On.

Luca Carboni, che tra l'altro insomma ha un'estate molto attiva, rigorosamente dal vivo, è evidente. Sono le 12:13 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, con voi Stefano Pozzo Vivo, che vi accompagna fino alle 13 in questo 13° giorno del mese di agosto 2026. E allora l'effervescenza dell'estate è tutta in Elettra Lamborghini.

Se una regola c'è, è quella che ci impone ormai l'uso dei saluti arretrati, ovvero, che è una regola bellissima, quella di salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. Come? Vale ricordarlo attraverso il 348 075 80 60 di Subasio. E saluti, protesti belli e buoni. E allora ne ho oggi di saluti per chi? Per Fabiana, che ci ascolta e ci saluta da Como, Rita, che ci ascolta e ci saluta da Follonica, siamo in provincia di Grosseto, e Federica invece che ci ascolta e ci saluta da Alba Adriatica, siamo in provincia di Teramo. Per tutti c'è J-Ax.

0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
10: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
11: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50€. Quante in più? Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
13: Un'estate in tour, quella di Jovanotti, tra una data e l'altra, con The Bike, con un rendiconto giornaliero sui social. E non c'è niente da fare. La bici, direi, è nel suo DNA. Qui con Gabri Ponte.

Lisa Stansfield, sto ridendo, ma adesso vi dico perché. E nel frattempo vi ricordo che siete su Radio Subasio, che poi c'è con voi c'è il pozzo fino alle 13. Tra un po' svelerò anche il tema di cui si occuperà Leonardo Fabrizi nella prima parte del nostro pomeriggio, ovvero quella pausa pranzo che è prodromica a tutto il resto di belle canzoni, momenti richiesta e via dicendo. Insomma, sto ridendo perché un nostro ascoltatore mi ha detto: ma Pozzo, ma le quote azzurre nei saluti arretrati? Ma voglio dire, lì vale un po' l'ordine cronologico, però ti saluto anche se non ti sei fermato. Firmato e poi, visto che ci sono e mi hai provocato, ho saluti anche per Frank che ci ascolta da Terrasini, siamo in provincia di Palermo, e Claudia che invece ci saluta e ci ascolta da Parigi, dal negozio in cui lavora, e la cosa ci fa molto piacere. Posso dirvi, vi voglio, vi vogliamo tanto bene?

Eccezionale Irene Grandi, Radio Subasio, e tra pochi minuti arriverà il nostro pomeriggio, ma insieme al nostro pomeriggio arriverà anche il nostro Leonardo Fabrizi, che oggi si occuperà di un aspetto che ci ha toccato tutti, perché quando iniziavano le vacanze, beh, insomma, abbandonavamo i pensieri della scuola, ma in prospettiva di un rientro che avveniva anche dopo settembre, ai tempi miei, c'era una serie di compiti che venivano assegnati. Alcuni erano facoltativi, altri forse più stringenti. Fatto sta che alla fine si arrivava al rientro a scuola il mese prossimo con un carico di lavoro importante, dite la verità. Anche voi qualche sera poco prima del rientro a scuola l'avete impegnata a fare quei compiti. Ci siamo passati tutti. Ecco, entro quanto ultimavate i compiti delle vacanze? È una delle domande che vi porrà oggi il nostro Leonardo Fabrizi. E i compiti poi che ricevono i ragazzi di oggi sono secondo voi troppi o troppo pochi rispetto a quelli che venivano assegnati a voi? Secondo me sono molto di più, ma questo è il mio punto di vista. E poi l'altra domanda è quella proprio, cioè, sono davvero utili secondo voi? Ne parleremo, ne parlerete, come avviene sempre, al 348 075 8060.

0: In Your Eyes, The Weeknd e i saluti dal Pozzo, che vi dà appuntamento domani a partire come sempre dalle 10 per un'altra porzione di giornata da trascorrere insieme. Vi auguro un buon pomeriggio, ormai alle porte il nostro pomeriggio, ma prima come sempre la linea passa alla nostra redazione per un altro appuntamento con le Breaking News di TGCom 24. Quello che arriva è quello delle 13 e come sempre fate i bravi.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Un 17enne ha confessato l'omicidio avvenuto stanotte a Trani. La vittima, Cosimo Quagliarella, 18 anni, ucciso con 3 coltellate durante una rissa. Il giovane si è presentato spontaneamente dai carabinieri insieme al suo legale per ammettere il delitto, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. A San Vito Lo Capo, nel Trapanese, 2 persone sono morte per le esalazioni provenienti da un depuratore. Le vittime sono un operaio che stava lavorando all'impianto e un operatore del 118 giunto in soccorso. Sul posto i carabinieri. Caos in Cisgiordania. L'esercito israeliano, pronto a un'azione militare, ha ordinato agli abitanti della città di Qusra di evacuare la zona. L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, condanna l'assedio di un gruppo di coloni israeliani alla casa di 2 famiglie palestinesi. In Ucraina, Zelensky denuncia un attacco di un drone russo a un treno con a bordo 340 persone, a Odessa 2 vittime. Il presidente ucraino insiste per ottenere i sistemi Patriot dagli Stati Uniti. Intanto Tokyo convoca l'ambasciatore russo dopo la visita di Putin nelle isole contese delle Curili. 700 i voli cancellati negli ultimi giorni all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Lo scalo rimarrà chiuso ancora almeno fino alle 2 di stanotte. Il Codacons denuncia rincari sospetti sui costi del noleggio auto. È un'estate da record quella che sta vivendo il turismo italiano. I dati del Ministero indicano per luglio un aumento complessivo delle presenze del 4,4% rispetto allo scorso anno, con una crescita del 2,3% della componente italiana e del 6% di quella estera, più 4,5% degli arrivi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 coda di 1 chilometro per un incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione del capoluogo emiliano. Sempre sulla Bologna Taranto verso l'allaccio con la A1 si registra 1 chilometro di incolonnamenti per un veicolo in avaria tra Bologna San Lazzaro e Fiera. Un incidente sulla A26 causa 3 chilometri di coda tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova. Infine sulla statale 16 Adriatica prestare attenzione per fondo stradale dissestato allo svincolo di Bari Aeroporto viaggiando verso Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18 € al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocome!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ciao, sono...
7: Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Le 13 da 3 minuti, ben trovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme sino alle 17. Oggi è giovedì 13 agosto 2026, buona estate ovunque voi siate. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, per voi c'è Samuele Bertone.

Questo sì che è un grande classico di Samuele Bessani, Spacca Cuore, 1995, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Oggi si parla di compiti per le vacanze. Entro quanto ultimavate i compiti delle vacanze? Che insomma, i compiti che ricevono i ragazzi di oggi sono troppi secondo voi o troppo pochi rispetto a quelli che venivano assegnati a voi? Ma poi vi chiedo se sono davvero utili, perché gioie e dolori, no? Perché in alcuni casi i genitori devono rimettersi lì ad aiutare i figli che non hanno più di tanta voglia a concentrarsi, perché dice vabbè, le vacanze sono vacanze. Allora, come sempre, se volete dirmi la vostra, 348 075 80 60.

Non è mai abbastanza. Dei Moda, siete su Radio Subasio, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo. Secondo la rilevazione effettuata dal portale scuola.net sui compiti delle vacanze, attenzione, circa 3 alunni su 4 delle scuole secondarie hanno ricevuto esercizi da svolgere durante la lunga pausa estiva. E non pochi, devo dire. Solo il 40% del campione ha ricevuto però le assegnazioni entro l'ultimo giorno di scuola, il restante 60% ha ricevuto integrazioni o addirittura la maggior parte dei compiti delle vacanze successivamente tramite registro elettronico. Forse anche per questo la maggioranza degli intervistati si dicono indietro sulla tabella di marcia e solo 1 su 10 dichiara di aver concluso o quasi il lavoro estivo. Domanda di oggi: entro quanto ultimavate voi, cari genitori, i compiti delle vacanze? E poi vi chiedo, i compiti che ricevono invece i ragazzi di oggi, secondo voi sono troppi o sono troppo pochi rispetto a quelli che venivano assegnati ad esempio a voi? E poi vi chiedo se sono, secondo il vostro parere, assolutamente utili per magari tenersi in allenamento. 348 075 80 60, quindi si parla dei compiti delle vacanze, in quanto tempo riuscivate a ultimarli e se ci riuscivate, e poi vi chiedo se i compiti che ricevono i ragazzi di oggi sono troppi o sono troppo pochi rispetto invece a quelli che assegnavano a voi. Subito Robbie Williams, Angels.

0: Bello solo al buio di Elisa, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, si parla, nota dolente, dei compiti delle vacanze. Entro quanto ultimavate voi, cari genitori, i compiti delle vacanze? Quelli che ricevono i ragazzi di oggi sono troppi o troppo pochi rispetto a quelli che venivano assegnati a voi? E poi vi chiedo se sono davvero utili e efficaci per tenersi in allenamento. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, che dire, io ho quasi 50 anni eppure mi ricordo ancora i primi giorni di settembre quando guardavo quel libro che mi chiedeva di fare qualche pagina e mi mettevo come una pazza disperata a fare più pagine possibili e devo dire la verità, mia madre mi aiutava. Ad oggi che sono madre di due bimbi di 10 e di 7 e sono molto fiera di loro perché entrambi hanno finito i compiti delle vacanze da soli, calma, la piccolina spesso l'ho dovuta aiutare, però è già credo un mese che loro si stanno veramente godendo le vacanze. All'inizio si sono un po' agitati perché dovevano fare i compiti e poi gli ho spiegato che 2-3 pagine al giorno bastavano e avanzavano, tant'è che siamo arrivati ad oggi che loro hanno già finito da tempo. Ciao, Emanuela da Torino.

0: perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Forgive me, Brian Adams, 1993, questa è la pausa pranzo di Radio Subasio. Nota dolente, si parla dei compiti delle vacanze, mamma mia. E vi chiedo, entro quanto ultimavate i compiti delle vacanze? Poi vi chiedo se quelli che dicevano i ragazzi di oggi sono troppi, troppo pochi rispetto a quelli che venivano assegnati a voi e se sono davvero utili ed efficaci. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Sono Michele.
0: Ciao Michele.
1: Io veramente con i compiti ho avuto sempre un amore odio. Li ho sempre avuti ma non li ho mai fatti.
0: Ecco.
1: Mi riducevo alla mezz'ora prima dell'orario di lezione per poter fare i compiti. Ero costretto a corrompere la mia compagna di classe. Io i compiti non li ho mai fatti. Avevo 7 a copia. Però c'è da dire questo.
0: Vai.
1: Per i ragazzi di oggi i compiti sono troppo pochi, perché solo lo studio e la cultura ci renderà veramente liberi. Quindi bisogna avere tanta pazienza, ma studiare tanto. Ciao, vi voglio bene, fate i bravi, eh!

0: Più che poi Eros Ramazzotti e Cher, correva l'anno 2001 e questa è la pausa pranzo di Radio Subasio. Si parla dei compiti delle vacanze. Diciamo che il dibattito sui compiti delle vacanze divide da chissà quanti anni pedagogisti, insegnanti, famiglie. La risposta scientificamente più corretta non è sì o no assoluto, ma un dipende da quantità, qualità e modalità. Ecco questo. Perché cosa vi chiedo oggi? Vi chiedo entro quanto ultimavate i compiti delle vacanze. Quelli che dicevano i ragazzi di oggi sono troppo pochi rispetto a quelli che venivano assegnati a voi e soprattutto sono davvero utili ed efficaci. 348 075 80 60. Sentiamo.
1: A suo tempo ho fatto i compiti delle vacanze e mi sono serviti assolutamente, perché almeno all'inizio dell'anno potevo capire di cosa stesse parlando l'insegnante. Per quanto riguarda oggi, io penso che non ci sia nessun problema, i ragazzi possano fare benissimo i compiti delle vacanze, li possono fare durante la mattina quando fa fresco o nei momenti in cui preferiscono e poi darsi alle vacanze per tutto il resto del tempo. Grazie. Buona giornata.
2: Sono Laura da Rimini. Per me era uno spasso fare i compiti, perché all'epoca non mi bastavano mai quelle della vacanza perché ero una secchiona. Invece per i ragazzi di adesso è uno stress per i genitori, è uno stress per i bambini ancora prima di iniziare l'anno scolastico. Quindi per me i compiti li lasciar perdere. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Breaking news di TGCOM 24 alle 14 da 15 secondi.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. La Procura di Roma verso il no ai domiciliari per Walter Lavitola, che ieri ha confessato ai magistrati di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. La richiesta è stata avanzata dal suo legale dopo l'interrogatorio. L'ultima parola sulla misura cautelare spetterà al GIP. Alta tensione in Cisgiordania, dove i coloni israeliani assediano le case dei palestinesi. Condanna dell'ambasciatore statunitense a Tel Aviv. È terrorismo. L'esercito dello Stato ebraico pronto a un'azione militare, prima emana e poi revoca un ordine di evacuazione nella città di Kujra. A Catania l'odissea dei passeggeri bloccati all'aeroporto a causa dell'eruzione dell'Etna. 700 i voli cancellati negli ultimi giorni, 400 i collegamenti riprogrammati. Lo scalo rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte. Il Codacons denuncia rincari sospetti sui costi del noleggio auto. Per la morte del 18enne Cosimo Quagliarella, ucciso stanotte a Trani con 3 coltellate alla schiena durante una rissa, un 17enne si è presentato spontaneamente dai carabinieri insieme al suo legale e ha confessato l'omicidio. Il giovane ha riferito di aver agito senza l'intenzione di uccidere. A San Vito Lo Capo, nel Trapanese, 2 persone sono morte per le esalazioni provenienti da un depuratore. Le vittime sono un operaio che stava lavorando all'impianto e un operatore del 118 giunto in suo soccorso. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Record assoluto della domanda di elettricità a luglio, 32,5 terawattora, più 8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Lo rende noto Terna. A influenzare il dato soprattutto le temperature eccezionalmente elevate, che hanno contribuito anche al raggiungimento del picco annuale, 58 gigawattora il 15 luglio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade in Campania. Lungo la tangenziale di Napoli c'è una perdita di carico all'altezza dello svincolo di Capo di Monte. Veicoli lenti segnalati invece sulla 14 nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli verso Bari. Code in Sicilia sulla Dipo di Monte. Veicoli lenti segnalati invece sulla 14 nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli verso Bari.

0: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
1: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
12: Soltanto 5 minuti dopo le 14, ben trovati, buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 anche in questo giovedì 13 agosto 2026. Quantum Head per voi, il Simple Red.

È riuscito a sedurre un po' tutti con questa canzone, lo diciamo, Ligabue, un inno alla forza delle donne. Infatti si celebra quella travolgente golosità emotiva di chi in qualche modo, insomma, ha la forza e la voglia di mordere la vita ogni giorno, contagiando chi ha intorno, senza ovviamente chiedere mai nulla in cambio. E questa è la cosa che ha lasciato il segno fondamentalmente. Siete su Radio Subasio, le 14 da 22 minuti. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso: Gianni Morandi, Alessandra Amoroso per voi. We'll be right back.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo,
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
4: Piacere, Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Alle 15 arriva il jukebox, prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. 348 075 80 60 per inoltrare i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. Subito Stefano Pitasi.

0: Cioè la storia è questa, no? Nei primi anni 2000 i Keane non riuscivano a trovare un contratto discografico, suonavano soltanto in piccoli pub semivuoti. Nel frattempo gli amici d'infanzia stavano crescendo, compravano casa, facevano carriera o magari si sposavano. La band si sentiva praticamente bloccata e assolutamente inadeguata, mentre il mondo intorno a loro insomma iniziava a girare anche in una certa maniera. Uscì la canzone e con questa appunto scalarono le classifiche di mezzo mondo. Gioia infinita su Subasio in Negrità.
1: L'onda

0: quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

Mancano pochi minuti alle 15, dai che sta per aprire i battenti il jukebox se volete prenotare la canzone che magari, non so, vi riporta indietro nel tempo o quella che meglio rappresenta questa meravigliosa stagione che è l'estate. Non dovete far altro che inoltrare il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. È fondamentale che specifichiate ovviamente il titolo della canzone, il vostro nome, possibilmente la città o la località di vacanza dalla quale ci state seguendo. Se volete fare il tutto attraverso l'app, scaricatela prima, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking news di TGCOM 24, 30 secondi alle 15.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Emergono nuovi dettagli sulla confessione resa ieri da Walter Lavitola in merito all'attentato a Sigfrido Ranucci. Il faccendiere avrebbe chiesto in realtà agli autori materiali di sparare contro la villetta del giornalista e non di piazzare una bomba. La Procura di Roma verso il no ai domiciliari. Drammatico incidente sul lavoro a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio di 45 anni all'opera nel depuratore comunale è morto per le esalazioni provenienti dall'impianto. Colto da un malore, è stato soccorso da un operatore del 118, deceduto anche lui nel tentativo di rianimarlo. A Trani, il 18enne Cosimo Quagliarella, ucciso nella notte con 3 coltellate alla schiena durante una rissa. Un 17enne si è presentato spontaneamente dai carabinieri insieme al suo legale e ha confessato l'omicidio. Secondo quanto riferito dall'avvocato, si sarebbe difeso da un'aggressione. L'odissea dei passeggeri bloccati all'aeroporto di Catania, ancora chiuso almeno fino alle 2 di stanotte a causa dell'eruzione dell'Etna. In 300 attendono di essere trasferiti negli altri scali siciliani, 700 i voli cancellati negli ultimi giorni. Caos in Cisgiordania dopo la condanna dell'ambasciatore statunitense in Israele all'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi. Tel Aviv fa marcia indietro e revoca l'evacuazione di Kujra. Nella notte l'esercito ha sgomberato 2 avamposti illegali, fermato un cittadino dello stato ebraico. Agli europei di nuoto di Parigi, oggi alle 18.30, Sara Curtis punta l'oro nei 50 d'orso dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Simona Quadarella in finale nei 1500 stile con il miglior tempo, eliminata invece la 4% stile maschile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo è 3,49€. Due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto.

0: signor Alessandro Volta?
1: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
2: Inizia proprio adesso il jukebox di Radio Subasio. Se volete potete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Mi raccomando, il vostro nome, titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Se volete prenotarla attraverso l'app è possibile farlo, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto e ringrazio Marika di Firenze che ha scelto la collection di oggi.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Radio Su Basio.
3: Buon pomeriggio, Radio Su Basio. Siamo Loredana.

0: Rimati in direzione Cuore Adriatico, possiamo ascoltare la canzone Buon Vento di Jovanotti Alfa nel jukebox di oggi. Grazie mille, Radio Subasio.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Ed un po' di

Questo è il Jukebox, saluto chi si è messo in contatto con noi adesso, 348 075 80 60 per i vostri messaggi e le vostre richieste. Saluto e ringrazio Maria Cristina Di Anzio che ha scelto la prossima, questa dei Duran Duran, The Reflex.

0: Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Spasio, io sono Giuseppe e sono in viaggio insieme a mia zia Nora e mio fratello Pietro, e insieme siamo in viaggio verso Roma, e durante il viaggio avremo ad ascoltare la canzone Standing Innovation di Vasco Rossi. Ciao!
2: Ciao, grazie!

Standing Ovation di Vasco, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Se volete inoltrare i vostri messaggi su WhatsApp o Telegram, scritti o vocali, 348-075-8060. C'è una canzone che vi ronza in testa che volete ascoltare proprio oggi, allora prenotatela subito. Saluto nel frattempo Luana di Roma, anche lei ha chiesto una canzone di Vasco e dice: saluto i miei colleghi e la mia amica Emanuela. Ciao, la salutiamo anche noi. E poi saluto Marina e Virginia e ancora Annalisa è al lavoro, nostra compagnia, saluta sua sorella Stefi, anche lei al lavoro e ci sta ascoltando, quindi un abbraccio fortissimo. E poi c'è il messaggio legato alla prossima, firmato da Paola che ci segue dalla provincia di Viterbo e dice: vorrei tanto ascoltare una canzone e ha scelto questa. Ciao.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Radio Subasio. Ciao Radio Subasio, sono

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
2: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Buon pomeriggio amici di Radio Subasia, sono Pietro da Valtemaggiore. Vorrei dedicare una bellissima canzone di Mango, Bella d'estate, dedicata a mia moglie Anna Maria. Ciao ragazzi.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what about romance?
1: Buon pomeriggio su Basio, siamo Titti, Roberto e Gino dalla spiaggia di Terracina e volevamo ascoltare poesia di Sal da Vinci. Grazie, Radio su Basio.
2: Voice Box. La tua voce su Radio su Basio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Grande classico di Antonello Venditti, canzone scelta da Sara Di Fermo che saluto naturalmente. C'è anche un abbraccio forte a grazie da parte di Salvatore di Napoli. A proposito, chi è?
1: Ciao Radio Subasia, sono Federica da Cerveteri e sto andando al lavoro. Vorrei ascoltare Iris dei Go Go Dolls e dedicarla a tutti quanti i miei amici.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Francesca.
2: E io sono Marianna
1: da Roma. Volevamo fare gli auguri a noi stesse per questo Ferragosto e fare gli auguri a tutti quanti voi e nel frattempo ascoltare, se è possibile, la canzone Italo Disco dei The Gorlords. Un saluto Radio Subasio.

0: disco.
1: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 16.
2: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Nel corso dell'audizione al Comitato Schengen, il ministro Piantedosi ha detto che il governo revocherà lo stop all'ingresso di migranti solo con la fine totale dei rischi. Il titolare del Viminale parla di logica ritorsiva da parte di Madrid e dice che controlli sono stati fatti in passato nei confronti dell'Italia, anche da altri paesi europei. Roma, gli inquirenti della procura potrebbero convocare Sigfrido Ranucci per ascoltarlo come persona informata sui fatti. Potrebbe accadere al termine dell'analisi del cellulare del PC di Walter Lavitola. Quest'ultimo ha detto di aver chiesto di sparare alcuni colpi contro la casa del giornalista a Pomezia. Una tragedia sul lavoro si è consumata a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, con un bilancio di 2 vittime. Un operaio è deceduto a causa delle esalazioni sprigionate da un depuratore, morto anche un operatore del 118 che partecipava ai soccorsi. In Puglia, un 17enne a Trani si è presentato spontaneamente ai carabinieri con il suo avvocato, confessando il delitto del 18enne Cosimo Quagliarella, la vittima uccisa la notte scorsa dopo essere stata accoltellata durante una rissa. Il reo confesso ha detto di aver agito senza l'intenzione di uccidere. L'attività dell'Etna richiede un'ulteriore proroga per la riapertura dell'aeroporto di Catania, che resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte. Negli ultimi giorni 400 i voli riprogrammati nello scalo, 700 invece quelli cancellati. Secondo Terna, a luglio in Italia si è registrato il record assoluto della domanda di elettricità con 32,5 terawattora. L'aumento corrisponde al più 8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa di materiali dispersi tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Napoli. Un veicolo fermo viene segnalato invece sull'A11 tra Lucca e Capannori viaggiando verso Firenze. Veicolo in panne anche sull'A13 tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto in direzione Padova. Infine sull'A91 autostrada aeroporto di Fiumicino si segnala una carreggiata chiusa a causa di un incendio all'altezza dell'allacciamento con l'A12 Roma Civitavecchia, procedendo verso l'incrocio via Laurentina. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
10: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Le 16 da 3 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani di Rosso Vestita.
0: Buon pomeriggio, che vuol dire? C'è un significato inconscio fatto che uno si veste di rosso, no?
1: No, oggi sei tutta rossa, completamente rossa.
0: Chissà, no,
1: che ne so, boh.
0: C'è uno psicologo?
1: Dipende dall'umore?
0: Non lo so.
1: Dipende da cosa?
0: Non lo so.
1: Semplicemente avevi voglia di vestirti così.
0: Diciamo
1: dai!
0: Così. Buon pomeriggio da Leonardo Fabrizi.
1: Oh, fra pochissimo.
0: Lo so.
1: Dipende da cosa?
0: Non lo so.
1: Semplicemente avevi voglia di vestirti così.
0: Diciamo
1: dai!
0: Così. Buon pomeriggio da Leonardo Fabrizi.
1: Oh.

0: action delle 16 in apertura dell'ora ludica di Radio Subasio. E allora si gioca. Pronta a giocare?
1: No.
0: Okay.
1: Ti dico la verità.
0: Non è pronta a giocare.
1: Ma non è che non sono pronta io. Strumentazione.
0: Hai i blocchi di partenza.
1: Ho i blocchi, diciamo. Dai, vabbè.
0: Allora
1: ti interrogo.
0: Vai.
1: A cosa giochiamo oggi?
0: Gli esami non finiscono mai.
1: Mi viene l'ansia.
0: Chiediamo di indovinare il titolo di un romanzo storico pubblicato per la prima volta nel 1827.
1: Ok.
0: Ed è famoso anche per il suo incipit, che però adesso non diciamo, altrimenti.
1: Ho capito, ma non hai detto nulla, però.
0: Aspetta.
1: Aspetta. C'è dell'altro, aspetta. Mi auguro.
0: La domanda di oggi è:
1: sì.
0: Quale celebre romanzo è stato scritto da A. Manzoni? Aspetta. A. Il Gattopardo. B. I Promessi Sposi.
1: Ma dai.
0: C. La coscienza di Zeno.
1: Direi.
0: Uno, nessuno, 100.000.
1: Sì, sì. Direi la terza. Sì.
0: Dici la terza. Ok.
1: Sì, la terza.
0: E allora,
1: o
0: se
1: la
0: volete,
1: prima o la terza, diciamo. Sono indecisa tra la prima e la terza.
0: Se volete inoltrare le vostre risposte, come sempre.
1: 348-075-8060. Ma che gesto?
0: Che gesto è?
1: Ma che fai?
0: Faccio così come per dire. Dai,
1: stai nuotando?
0: Vogliamo ricordare il numero che dà la possibilità.

0: Tutto bene, Katia Giuliani?
1: Sì, sei preoccupato per me, vedo.
0: Un pochino,
1: che,
0: sì, oggi sì.
1: Ogni giorno rischio un po' la vita.
0: Quello che riesci a fare tu fuori onda non riesce nessuno. E allora stiamo giocando, gli esami non finiscono mai.
1: Oggi è una domanda difficilissima. Io non so veramente come facciate ad indovinarla.
0: Vi abbiamo portato, o meglio, riportato letteralmente sui banchi di scuola.
1: Sì, che poi c'è una versione un po' meno scolastica, diciamo, che
0: sì, di questo romanzo,
1: esatto,
0: scritto da Alessandro Manzoni.
1: Esatto, che abbiamo visto più o meno negli anni.
0: Diciamo che uno dei protagonisti, o meglio, una delle, sì, protagoniste di questo romanzo è.
2: Sono la monaca di Monza.
1: E posso dire la grande, immensa Marchesini,
0: certo,
1: Anna
0: Marchesini.
1: Poi vabbè, Giulio Solenghi.
0: Massimo Lopez, che interpretava appunto la monaca di Monza.
1: Esatto.
0: E allora di quale romanzo stiamo parlando?
1: Era
0: scritto da Alessandro Manzoni.
1: Scusa, era anche lei che interpretava la suora, quella piccolina con il.
0: Certo.
1: Certo. Il bubone.
0: Bellissimo, bellissimo. E allora le vostre risposte, come sempre:
1: 348-075-80-60.
0: Vogliamo dare l'incipit di questo romanzo?
1: Quel
0: ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, eccetera, eccetera, eccetera,
1: eccetera. Vabbè, dai, è più facile di così.
0: Dai, questo è semplicissimo. No? Abbiamo chiesto il Gattopardo, i Promessi Sposi, la coscienza di Zeno.
1: Io ho detto, o il primo e il terzo.
0: O il primo e il terzo, sì, dici tu,
1: Sì, sono indecisa.
0: La busta A, la B o la C, Giuliani?
1: O la A o la C, ci devo pensare un attimo perché sono indecisa.
0: Ecco, tra poco qualcuno verrà in onda con noi.

0: No, adesso la pubblicità no. No, anche perché infatti, no, dobbiamo giocare, abbiamo ascoltato. No,
1: mi hai letto nel pensiero. Non volevamo contraddire Claudio Baglioni, adesso la pubblicità, però Claudio, è stata corta. Un attimino soltanto, perché dobbiamo andare a Sinalunga dove c'è la nostra amica Grazia. Pronto?
0: Ciao Grazia.
2: Pronto?
1: Ciao.
2: Pronto?
1: Ciao. Eccoci.
0: Ciao, benvenuta. Come stai?
2: Grazie, bene.
1: Oggi
0: che si fa di bello?
2: In questo momento faccio la dog and cats sitter.
1: Ecco.
0: Aspetta, aspetta, che sembra una parolaccia. Cos'è che fai?
2: Sembra una parolaccia.
0: La dog and, no,
2: dog and dog. Cats, ah, perché sono due gatti e un cane.
1: Ecco.
0: Ok.
1: Bene. Avete uno zoo in casa, quindi?
2: Sì, questo è ridotto, il mio è più ampio.
1: Ah, sì? Cioè, sì. Spiegaci.
2: Questi sono gli animali di mia figlia che lavora fuori, quindi il giorno non torna e ci penso io. Okay. A casa mia ho un cane, 5 gatti e una 40 di tartarughe.
1: Ma no, pensa, non che ci credo. Le tartarughe.
0: 40 tartarughe?
2: Più o meno.
1: Ammazza. Le tieni in giardino sicuramente, giusto?
2: Sì, hanno uno spazio tutto loro.
1: Ma che bello.
0: Beh, insomma, hai da fare parecchio, perché questa è un'attività vera e propria, no? Non
2: guarda,
0: sono impegnativi, no?
2: No, occupa molto tempo.
0: Ah,
2: no.
0: No.
1: No, sono curioso di una cosa, ma tu riesci, cioè a ognuno ha dato un nome?
2: No.
1: Ah, ok.
2: I nomi ce l'hanno pochi eletti, ce l'hanno solo 3 o 4.
0: Ah, ok. Quindi
1: facciamo chi figlio e chi figliastro, capito? Vai. Ok.
2: Sì.
1: Bene. Ok. E allora, domanda difficilissima quella di oggi,
2: sì,
1: vero?
2: Sono stata tentata di dire il gatto pardo, devo essere.
0: Lo so, vedi, anch'io ero indecisa.
2: Proprio, però poi all'ultimo momento ho detto no, questo Alessandro Manzoni, Promessi Sposi.
1: Dai,
0: chissà, ma sarà davvero Alessandro Manzoni, Promessi Sposi?
1: Manzoni Alessandro, se non è l'uno e l'altro, per forza di cose. Fatto le vacanze?
2: No, non l'ho fatte, quest'anno non si fanno vacanze, ma sto in un bel posto, un bel giardino, quindi va bene così.
1: Ok.
0: Hai la vacanza in casa, diciamo, ecco.
2: Sì, sì.
1: Vabbè, ci sta, di tanto in tanto, perché no? Uno magari non ha voglia di andare in giro e dice sto a casa, sto bene, le mie comodità, i miei animali.
0: Esatto.
1: Ah, che bello.
0: Con questo caldo, con questi costi, ma che me lo fa fare, cioè, no?
1: Senti la Giuliani Braccino?
0: Lei Braccino.
2: No, ma soprattutto
0: Braccino
2: con questo caldo.
1: Infatti, ma soprattutto le temperature.
0: Ma guarda che buco che ho.
1: Grazie, un abbraccio fortissimo a te e a tutti i tuoi
0: animali.
2: Grazie.
0: Con nome e
2: anche
0: senza
2: anche
0: nome.
1: Ecco, dovrai accudire anche altri due animali
2: anche
1: in futuro.
2: Anche di un dio minore, sì.
0: Brava.
1: I prossimi due animali che dovrai accudire sono rispettivamente Katia Giuliani e Leonardo Fabrizio.
0: Ecco,
1: ok?
0: Bene,
2: io ho dello spazio, se
1: bene.
2: Ne può parlare.
1: E noi ci adattiamo tranquillamente. Grazie, un abbraccio.
0: Ciao, grazie.
2: Anche a voi, grazie,
1: ciao.
2: Buona giornata.
1: Grazie, buona estate. Allora, si gioca anche domani, come sempre, a partire dalle 16, subito. Noemi, tu d'accordo? Tu cosa fai questa sera? Vabbè, lo posso dire al contrario, sera questa fai cosa tu?
0: Ok.

0: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: non lo sa chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Ogni giorno insieme con te, Radio Subasio.

0: Adele su Subasio. È arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Sono tre.
0: È vero.
1: Tre amici scozzesi, sì. Signore e signori, hanno deciso di attraversare 20 paesi in macchina dalla sì. Scozia fino al sud dell'India. 14.500 chilometri.
0: Con una macchina comoda, vero?
1: Io questo.
0: Dai, sì, dimmi di sì.
1: Una.
0: O almeno fingi. Sì, dici.
1: Sì, una macchina comoda. Sì, no. Una macchina che aveva su e giù 23 anni.
0: 23 anni?
1: 23 anni.
0: Ah, ok.
1: Senza aria condizionata.
0: Ah, quindi non è un viaggio, diciamo che è una punizione medievale questa.
1: Esatto,
0: ok.
1: Esatto. E vogliono spendere il meno possibile, quindi dormiranno spesso nei sacchi a pelo sotto le stelle.
0: Bellissimo, lo dico fino che so, alla terza notte, no? Alla quarta, vendi un rene per una stanza con doccia.
1: Ma anche prima, okay. Dai, 4 mesi di strada, di caldo, di confine. Fini di imprevisti anche, vuoi mettere anche quelli, 20 paesi diversi.
0: Poi soprattutto tre amici chiusi insieme in macchina per 4 mesi. Il vero traguardo non è arrivare in India e arrivarci ancora amici, ecco,
1: esatto,
0: perché insomma spazi
1: sì,
0: risicati.
1: Sì, esatto,
0: sai
1: esatto,
0: com'è.
1: Esatto, perché 14.500 chilometri senza aria condizionata si possono anche fare, ma scegliere la musica per 4 mesi, lì serve davvero coraggio.
0: Certo, poi non sono dei veri masochisti, perché magari non so quanti chilometri, 14.500. Ne vuoi fare almeno 9.000 in retromarcia?
1: Sì, così. Certo. Però sulla scelta della musica, secondo me, se portano l'app con Radio Subasio, almeno quel motivo di litigata ce lo siamo levati.
0: Sai cosa ti dico? Olè!

0: 2020, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Sara Toscano.
1: Una lacrima mi scende anche se ti scorderò. Un club e sabato è tutto così.
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Sara Toscano. È su Radio Subasio.

0: Correva l'anno 2000 e nel corso della prossima ora di cosa si parlerà, Katia, Giuliani?
1: Il codice della strada ricambia di nuovo, ci sono delle novità.
0: Delle proposte
1: sì,
0: al momento.
1: Delle proposte, insomma, si pensa di anticipare la patente a 17 anni, per esempio, una delle tante, quindi che ne pensi?
0: Io cosa ne penso?
1: Tu, stiamo parlando con te.
0: Per un 17enne sicuramente è una svolta.
1: Sentiamo gli ascoltatori. Perché poi c'è anche un'altra proposta, per esempio consentire in alcune circostanze solamente il sorpasso a destra. Insomma, ce ne sono diverse, ora analizzeremo e approfondiremo, ma che cos'è che andrebbe davvero cambiato il codice della strada? Voi cosa cambiereste, cosa aggiungereste, cosa togliereste, che norma inserireste?
0: Oh mamma, ok, come sempre 348 075 80.
1: Cos'è oh mamma?
0: 60.
1: Mamma.
0: Ok, vabbè, tanto per dire.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: voglio dire, io me ne vado.
1: Ah.
0: Giulia.
1: Ciao.
0: Me
1: è
0: ne
1: stata
0: vado.
1: Buona.
0: È stata a cuore. Black News di Digicom 24, 2 minuti alle 17. A domani, buona serata.
2: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. L'attentato a Sigfrido Ranucci resta in carcere. Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore. L'avvocato Cola al termine dell'interrogatorio di garanzia. Sulla richiesta i PM della Procura di Roma, coordinati da Francesco Lovoi, avevano dato il loro parere negativo. E Lavitola avrebbe commissionato agli autori materiali dell'attentato un'azione con diverse modalità. E quanto ha detto lui stesso, parlando di non di un ordigno ma di 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore a Ponezia. Immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. Il responsabile del Viminale dice che non è una speculazione politica contro Madrid. Tragico incidente sul lavoro in Sicilia. Un operaio è morto nel depuratore comunale a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani a causa delle esalazioni dell'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 ha avuto un malore e è deceduto. Andiamo in Polonia, dove il premier Tusk annuncia l'arresto di un cittadino russo che sarebbe stato reclutato da Mosca per uccidere a Varsavia, un cittadino americano-ucraino, il bersaglio considerato ingombrante per il regime di Putin. Chiudiamo con la Groenlandia, dove le autorità del paese hanno costretto una compagnia petrolifera americana legata a Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico. Secondo l'inviato del presidente, gli americani avrebbero potuto iniziare a estrarre petrolio nell'isola già il prossimo anno. Queste le breaking news di Digicom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Vigilia di Ferragosto all'insegna del tempo soleggiato in tutta Italia, da segnalare solo i consueti temporanei annuvolamenti nelle zone montuose durante il pomeriggio, accompagnati da pochi temporali di calore, più probabili nelle Alpi occidentali, sull'Appennino Calabro e nelle zone interne delle isole maggiori, insistenti intorno alla Val d'Aosta anche durante la serata. Caldo sempre intenso, con punte fino a 37-38 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Subasio. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
6: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
9: Piacere, Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che...
16: snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
17: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
18: E un gelatino o uno stuzzichino?
17: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
19: 17:03, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, pronti a stare insieme anche nel corso delle prossime ore, pronti anche per la collection. Subito Lucio Dalla, Se io fossi un angelo.

0: cosa più vuoi da me.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?
0: I

Angelo, Lucio Dalla, la nostra collection, buon pomeriggio a voi. Siamo oggi pronti ad aprire un bel dibattito, perché insomma si parla di codice della strada, e quando si parla di codice della strada ce ne sono tante da dire, da commentare e anche da polemizzare. Allora, è allo studio una nuova serie di modifiche al codice della strada. Tra le ipotesi, lo accennavamo prima, ci sono la patente già a 17 anni, il casco obbligatorio per chi lavora con le bici e perfino la possibilità di sorpassare a destra in autostrada in alcune condizioni. Partiamo da qui, cominciamo a capire già da queste prime due possibilità, anzi tre possibilità, intanto sareste d'accordo voi o no? Cioè, quale di queste proposte approvereste, quale invece vi sembra pericolosa o inutile? Dareste la patente ad un ragazzo di 17 anni? Domanda numero uno. Siete favorevoli al sorpasso a destra oppure pensate che aumenterebbe il caos? Domanda numero due. Più in generale, qual è la regola del codice della strada che secondo voi andrebbe davvero cambiata, perché oggi non funziona più? Oggi così voglio nominarvi legislatori ad honorem. 3480 758060 su Radio Subasio, vi leggo e vi ascolto. Ed Sheeran.

Però no, no, cioè come un pazzo in autostrada, no, cioè stiamo parlando del codice della strada, non cominciamo a dare il cattivo esempio. Ora torniamo sull'argomento, cioè sul possibile nuovo codice della strada, perché le modifiche in discussione sono parecchie, alcune cambierebbero davvero le nostre abitudini. Si parla intanto della possibilità di guidare già a 17 anni, ma con un adulto esperto accanto, limiti più rigidi e condizioni precise. Poi c'è l'altro tema, quello delle bici e dei mezzi elettrici con nuove regole su casco e identificazione. Una delle proposte che farà discutere di più riguarda l'autostrada. Sulle strade a tre corsie si vorrebbe introdurre la circolazione per file parallele, che in pratica potrebbe consentire di superare a destra in determinate condizioni. E ancora multe più progressive, quindi più pesanti in base alla gravità e alla recidiva, più controlli digitali e un ruolo più ampio per gli ausiliari del traffico, anche in situazioni di congestione o incidenti con soli danni alle cose. Poi c'è anche l'idea di destinare il 70% dei proventi e delle multe alla sicurezza e alla manutenzione delle strade. Quindi, detto questo, vi chiediamo quale di queste novità vi convince davvero, su quale siete d'accordo, su quale non siete d'accordo. Dareste per esempio la patente a 17 anni, che è credo uno dei punti più caldi di discussione di queste proposte? Vi sentireste tranquilli con il sorpasso a destra in autostrada? E soprattutto, secondo voi, servono nuove regole? E se sì, quali altre regole introdurreste? Fatecelo sapere.

0: Fabi Silvestri Gazzè su Radio Subasio mentre si disquisisce del codice della strada e delle nuove proposte di norma, tra cui dare la patente a 17 anni e la possibilità di superare a destra solamente in determinate condizioni.
1: Buonasera. Per quanto riguarda la patente a 17 anni, nelle altre nazioni già esiste. In Australia si può cominciare a prendere la patente a 16 anni. Certo, le regole per fare gli esami e per poter fare a scaglione, a gradi, mano a mano che si va avanti, e allora si può acquisire poi definitivamente la patente.
0: Sì.
1: Ci vogliono quasi 3 anni per poter prendere poi direttamente. Non è detto che uno non può portare la macchina, certo la può portare, ma con una persona vicino,
0: ecco,
1: abilitata.
0: C'è anche Giulio di Roma che dice: io non darei mai e poi mai la patente a 17 anni, a giudicare da certi guidatori che vedo in giro neanche a 18. Meglio, forse dovremmo introdurre test più specifici prima di dare la patente in generale, dice Giulio. Magari anche un test sulla responsabilità e un test psicologico. Ecco, due pareri contrastanti. Voi che ne pensate? Patente a 17 anni, sì o no? Sorpasso a destra, sì o no? E perché? Perché sono queste alcune delle norme che si ipotizzano nel nuovo codice della strada. 348 075 80 60.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 €. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Imitation of Life, R.E.M. su Radio Subasio, mentre noi qui si ragiona su un nuovo codice della strada e su nuove norme, per esempio patenti a 17 anni. Siete d'accordo oppure no?
1: Ciao Subasio.
0: Ciao.
1: Un altro codice della strada che eliminerei nell'istante è il discorso rapporto peso-potenza. Cioè, un ragazzo, anche diciamo neopatentato da poco, può guidare macchine in base al rapporto peso-potenza. Ci sono macchine da 200 cavalli, però le può guidare perché appunto il peso-potenza rientra nei parametri. Ma di cosa stiamo ragionando? Un ragazzo di 18 anni, poco più, neopatentato, inesperto, gli dà una macchina da 200 cavalli. Risultato? Che ogni fine settimana o quasi, ragazzi morti, sorpasso azzardato, facevano tra virgolette le corse. Ma di cosa stiamo ragionando?
0: Guarda, io mi sono un po' informata adesso e partiamo dal presupposto che qualche limite, leggo, per i neopatentati c'è già. Cioè, per i primi 3 anni non possono guidare auto oltre un certo rapporto tra potenza e peso, e per le normali automobili c'è anche un tetto massimo di potenza. Quindi non è proprio vero che un diciottenne appena patentato possa guidare qualunque macchina. Però, certo, tu proponi una stretta molto più forte, cioè per i primi 2 anni solo auto molto poco potenti, massimo 50 cavalli, per fare esperienza prima di passare a mezzi più prestanti. È una posizione severa, ma il ragionamento è chiaro e ci può anche stare. Torniamo alla domanda: siete d'accordo con la patente a 17 anni? Siete d'accordo con il sorpasso a destra in alcune condizioni? Perché queste sono le norme che si ipotizza di inserire nel nuovo codice della strada. Quali altre norme andrebbero cambiate, per esempio? Vi chiediamo anche questo. 348 07 580 60 su Radio Subasio. Arriva anche Tommaso Paradiso.

0: Otto e il campione su Radio Sumagio, Francesco De Gregori. Codice della strada, norme da cambiare, norme da introdurre e soprattutto le ipotesi che si stanno facendo di introdurre la patente a 17 anni e di dare la possibilità di sorpassare a destra. Sì, no, perché?
1: Ciao Radio Sumagio, ciao Carmen da Caserta. Allora, patente a 17 anni? No, anche se purtroppo per guidare le macchine elettriche una sorta di patente i ragazzi la devono prendere, quindi diciamo che non è patente B, ma la prendono lo stesso anche per portare lo scooter, anche se per me i giovani d'oggi sono molto superficiali alla guida.
0: Questo è un pensiero purtroppo comune a molti, eh.
2: Ciao Radio Subasio, sono Carmen da Roma.
0: Ciao.
2: Consulente automobilistico. Le macchinette si guidano a 16 anni.

0: ragazzi a 16 anni, quindi patente a 17 anni sì, perché no, tanto che cambia.
1: Vabbè, non è proprio la stessa cosa però, cioè che guidare un'auto normale, cambiano peso, velocità, prestazioni, soprattutto le situazioni che devi gestire nel traffico, quindi bisogna capire se sono pronti a gestire auto diverse.
2: Ciao Subasio, Paolo Ancona.
1: Ciao Paolo.
2: Io però vedo gente in giro che è 40 anni che ha la patente e praticamente ancora non ha imparato a guidare una vettura.
1: Anche questo
2: si vede, lo vedi da come sta seduto al volante, da come lo impugna, da tante piccole cose. Non è il codice della strada, va saputa guidare la macchina.
1: Quindi tu dici non è una questione di età, perché insomma ce ne sono anche di più grandicelli che non se la cavano per niente bene. Hai ragione, che dire, buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Tempo di informazione su Radio Subasio, tornano le breaking news di TGCom 24 alle 18.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Come previsto, si è tenuta davanti al comitato parlamentare Schengen l'audizione del ministro Piantedosi. Il titolare del Viminale ha detto che lo stop all'ingresso dei migranti avverrà solo con la fine totale dei rischi. Piantedosi parla anche di logica ritorsiva da parte di Madrid. L'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, resta in carcere Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza dell'avvocato Cola, che presenterà appello contro la decisione. Paura oggi a Colleferro in provincia di Roma per l'esplosione e il successivo incendio nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa. Sul posto a lavoro i vigili del fuoco, non risulterebbero feriti. In Sicilia, a causa dell'attività eruttiva sull'Etna, l'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di questa notte, 700 i voli cancellati negli ultimi giorni nello scalo, 400 i collegamenti riprogrammati. A Milano, ora dove è stata dimessa dall'ospedale Niguarda Francesca, ultima paziente ricoverata per il rogo a Crans-Montana, a Milano curate 12 persone gravemente ferite nel tragico incendio di Capodanno al Constellazione. Chiudiamo con il caro bollette, più 8,3% in Italia per la domanda di elettricità a luglio rispetto allo stesso mese del 2025, lo rende noto Terna, il dato pari a 32,5 terawattora e il record assoluto per il nostro paese. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Lungo la tangenziale nord di Milano, ho segnalato un veicolo in panne tra lo svincolo con la statale 36 del lago di Como a Cinisello Balsamo verso l'allacciamento con la tangenziale est del capoluogo lombardo. C'è invece un incendio in campagna sulla 16 tra la barriera di Napoli Est e allaccio con la 30 per chi procede verso Canosa. Pioggia in Abruzzo sulla 24 tra Carsoglio, Ricole e Sergi. Animali sulla carreggiata, segnalati invece sulla 6 da Torino-Savona allo svincolo, diceva, per chi sta procedendo verso Torino. Perdita di carico nel Lazio tra Laccio di Ramazione, Roma Nord e svincolo Guidonia-Montecelio sulla 1 verso Napoli. Materiali dispersi infine segnalati sulla A2 da Salerno-Reggio Calabria all'altezza dello svincolo di Polla in direzione svincolo d'accordo A2-Reggio Calabria. ANAS ricorda, verifica sempre che i tuoi figli siano allacciati correttamente al seggiolino e abbiano le cinture di sicurezza quando sono seduti sui sedili posteriori. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Yeah, uno c'è!
10: Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: 18 e 3 minuti, buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Subasio, buona estate a tutti, grazie per aver deciso di passarla in nostra compagnia, la Collection, Depeche Mode, Walking in My Shoes.

Ora Giovanotti su Radio Subasio. A proposito di patente, a 17 anni se ne parlava nel corso dell'ora precedente, c'è stato un tempo in cui il problema non si poneva neanche perché ci si spostava a cavallo, e pensate che oggi per condurre un cavallo su strada, e lo scoprivo adesso, mi è venuta questa curiosità, basta avere compiuto 14 anni, quindi paradossalmente a 14 anni puoi andare in giro a cavallo, a 17 stiamo ancora discutendo se affidare una macchina oppure no. Poi certo, il cavallo, almeno se fai una stupidaggine, magari si rifiuta di seguirti, forse paradossalmente è anche più sicuro, non lo so. E c'è, vi anticipo, chi oggi nel 2026, anche visti i costi del carburante, è tornato al cavallo, cioè a spostarsi con il cavallo. Lo so, per la serie stavamo meglio quando stavamo peggio, vedi, questa è la testimonianza. La storia ve la racconto meglio tra poco su Radio Subasio, subito Pinguini Tattici Nucleari.

Antonacci su Radio Subasio. Massimiliano, 56 anni, vi racconto di questo ragazzo, di questo signore che vive a Rocchetta Sant'Antonio nel Foggiano e per spostarsi ha scelto un mezzo decisamente poco convenzionale, cioè il cavallo. Lui praticamente esce, va dal dentista a cavallo, si sposta per lavoro con il cavallo. La sua cavalla, per l'esattezza, si chiama Maya e con lei ha percorso anche lunghi tratti del tratturo regio, arrivando a fare fino a 270 km. Dopo anni trascorsi a Rimini è tornato nel suo paese e, complice anche il costo del carburante, ha deciso di utilizzare sempre più spesso il cavallo. Certo, il vantaggio è che non spendi in benzina, questo è vero. Il problema è che il motore in qualche modo mangia, beve e con 40 gradi ha tutto il diritto di scioperare, quindi in qualche modo il carburante lo paghi lo stesso. Forse meno, non lo so, bisognerebbe fare due conti, però lo paghi.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi, donano una piacevole sensazione di morbidezza e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Piccole cose che ci danno fastidio, piccole o grandi, dipende, vi interrompono mentre state parlando, da 1 a 10, quanto fastidio vi dà? Ecco, tra poco vi do una spiegazione scientifica anche per questa cosa qui.

Ricky Martin su Radio Subasio. Vi hanno mai interrotto mentre stavate parlando? Dai, capita, cioè succede, e quando succede è un po' fastidioso, lo so che uno dice mamma mia che maleducato, però fammi finire di parlare. Però attenzione, non sempre chi interrompe chi sta parlando è maleducato, a volte chi interrompe pensa molto velocemente, questo dice la scienza, cioè anticipa dove stai andando a parare con il discorso, oppure altra opzione, teme di dimenticare quello che vuole dire, si aspetta troppo, cioè anche l'ansia può accentuare questa tendenza. Naturalmente questo non significa che interrompere continuamente diventi improvvisamente una virtù, sia chiaro, cioè è comunque una cosa brutta, non si dovrebbe fare. Possiamo però comprendere il motivo meglio adesso, ogni tanto sarebbe bello arrivare almeno al punto della frase prima che qualcuno ci faccia il riassunto, ovviamente questo dal punto di vista della vittima tra virgolette, però insomma l'ansia lo fa, non è cattiveria, che l'ansia proprio ci governa.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

Che c'è di male? Pino Daniele su Radio Subasio. Che male c'è ad interrompere qualcuno mentre parla? C'è Enrica di Roma che dice: impossibile farlo con me, sono logorroica ed è praticamente impossibile inserirsi tra le parole del mio discorso. Ecco, c'è anche chi effettivamente pone questo ostacolo, ma meglio, almeno finisci di parlare. Se finisci logorroica.

0: Musica leggerissima con la Pesce di Martino su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, sentiamo gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora che riguarda lo sport italiano. Sara Curtis ha realizzato il nuovo record del mondo nei 50 metri dorso e ha conquistato l'oro agli europei di nuoto in corso a Parigi. Cambiamo argomento, non ci sarebbero feriti dopo l'incendio e la successiva esplosione avvenuti oggi allo stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro nei pressi di Roma. Vigili del fuoco impegnati sul posto per circoscrivere le fiamme, una ventina di dipendenti presenti. Nessuno avrebbe riportato conseguenze. Resta in carcere a Roma Walter Lavitolo, accusato dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma, nel 2025. Il legale dell'imprenditore annuncia comunque ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere ascoltato come persona informata dei fatti dopo l'analisi del PC dello stesso Lavitolo. Il giornalista non dovrebbe essere ascoltato prima di settembre. Negli Stati Uniti, ora, dove un giudice federale dice no alla causa intentata dall'amministrazione Trump contro l'università di Harvard. Quest'ultima era accusata di aver tollerato comportamenti antisemiti durante le manifestazioni filo-palestinesi nel campus dopo i fatti del 7 ottobre 2023. Chiudiamo con il lutto nella scienza e l'addio al fisico Giampaolo Bellini, che dedicò la sua carriera allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, cioè i neutrini. Lo scienziato morto a Foresto Sparso in provincia di Bergamo a 91 anni. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Vigilia di Ferragosto all'insegna del tempo soleggiato in tutta Italia, da segnalare solo i consueti temporanei annuvolamenti nelle zone montuose durante il pomeriggio, accompagnati da pochi temporali di calore, più probabili nelle Alpi occidentali, sull'Appennino Calabro e nelle zone interne delle isole maggiori, insistenti intorno alla Val d'Aosta anche durante la serata. Caldo sempre intenso, con punte fino a 37-38 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: A degustarci il cocome!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su Iliad.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
12: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: Le 19, 2 minuti, buona serata a tutti, buon'estate a tutti, questa è Radio Subasio, vi accompagniamo anche nel corso di questa ora, lo facciamo con la musica migliore come sempre, la Collection, adesso tu, c'è Eros Ramazzotti.

Elisa Seta su Radio Subasio. Oh, che bello quando l'eclissi diventa anche romantica, perché siamo noi italiani ad essere romantici fondamentalmente, non solo, perché anche in Francia qualcuno ha dimostrato di esserlo e ha deciso che un'eclissi solare non fosse già abbastanza romantica di suo, cioè praticamente ha utilizzato questo scenario per una proposta di matrimonio. E quindi su tutti i social adesso gira questa scena: nel momento in cui la luna ha oscurato il sole, lui si è inginocchiato davanti alla compagna, trasformando uno spettacolo astronomico rarissimo in un momento ancora più personale. Ora, dal punto di vista romantico è difficile competere, cioè, diciamoci la verità, cena a lume di candela superata proprio, tramonto sul mare ormai andato, superatissimo, qui abbiamo direttamente sole, luna e universo coinvolti nella proposta di matrimonio. L'unico rischio è che da quel momento ogni anniversario lei dirà: e adesso, cioè, il primo anno mi hai regalato un'eclissi, quest'anno che facciamo? Insomma, lui si è messo da solo in una situazione difficile, cioè ogni anno dovrà superarsi, e quindi la domanda è: ci riuscirà?

Non c'è Laura Pausini su Radio Subasio. Certo che l'eclissi ha ispirato parecchie persone. Prima abbiamo parlato della proposta di matrimonio, sempre durante l'eclissi in Spagna. Questa volta uno skateboarder, Danny Leon, ha eseguito un salto sincronizzato proprio con il momento in cui la luna oscurava il sole. Il risultato è questa immagine spettacolare, anche questa gira sui social, con l'atleta sospeso davanti al disco solare mentre l'eclissi raggiunge il suo momento più suggestivo. E qui bisogna riconoscere che noi durante un'eclissi facciamo fatica a mettere correttamente gli occhiali protettivi. Lui ha pensato: già che ci siamo, faccio anche un saltino con lo skateboard perfettamente sincronizzato con un fenomeno astronomico. Insomma, c'è gente che davvero alza davvero l'asticella.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima.
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Un bel gelato di quelli buoni artigianali, con questo caldo, no, fa piacere anche magari come sostituto della cena, ma da un punto di vista nutrizionale come siamo messi? Ne parliamo tra poco.

Un gelatino a cena non è male, anche perché il gelato artigianale sta prendendo a quanto pare sempre più piede, meno male, e sta andando però contemporaneamente, leggevo, in due direzioni completamente opposte, cioè da una parte crescono gusti più leggeri a base acqua, vegani, con meno zuccheri, frutta, erbe e ingredienti freschi, dall'altra stanno esplodendo letteralmente gusti che sembrano intere pasticcerie messe dentro una coppetta, perché c'è la sacca, la cheesecake, cioè sono proprio i gusti, no? Mont Blanc, sfogliatella, cassata, tiramisù, cioè tu entri in gelateria con l'idea stasera mangio leggero, un gelatino leggero, e poi leggi gelato alla sfogliatella, improvvisamente ecco tutti i tuoi principi nutrizionali ti fanno ciaone. Però il bello è proprio questo, no? Cioè ormai in gelateria puoi scegliere tra la virtù e il peccato, e spesso li prendi tutti e due e li metti insieme nello stesso cono, e ci sta, dai, insomma d'estate, ma concediamocelo un peccato ogni tanto. Su Radio Subasio c'è Elodie.

0: Domenica alle 20, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Sara Toscano.
1: Una lacrima mi scende anche se ti scorderò. Un club e sabato è tutto così amargo, comico e tragico.
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate, con Sara Toscano, è su Radio Subasio.

Trasmissione di un attimo su Radio Subasio, Tiro Mancino, quando sono le 19.51, preparatevi perché torna anche il 3 per te, è l'appuntamento che vi dà la possibilità di scegliere, richiedere ben tre canzoni e di ascoltarle una dietro l'altra senza alcuna interruzione, quindi anche stasera fra pochissimo, dopo l'informazione, conosceremo il protagonista o la protagonista di questa

0: Alessandra Amoroso su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24. Sentiamo tutti gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Roma, nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di Lavitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e è deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nei 100 d'orso agli europei a Parigi insieme alla medaglia d'oro, per lei la prima della carriera. Arriva anche il nuovo record del mondo, che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla A30 code per incidente tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani verso Caserta. Ci sono lavori lungo la 15 tra Berceto e Pontremoli nelle due direzioni, quindi sia verso La Spezia che in direzione Parma. Una perdita di carico segnalata lungo il tratto Umbro-Toscano della 1 tra Chiusi, Chianciano e Fabro in direzione Roma. Altra perdita di carico anche sulla A25 all'altezza dell'area di servizio Montevellino verso la Roma Teramo. C'è un veicolo fermo tra Laccio, diramazione Roma Nord, e Ponzano Romano Soratte sulla 1 per chi sta procedendo verso Firenze. Un'ultima notizia che giunge dalla Sardegna, dove lungo la statale 130 Iglesiente troviamo rallentamenti all'altezza dell'incrocio Decimo Manno verso l'incrocio Iglesia statale 126 sud-occidentale sarda. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non squace mai.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio, ci siamo quasi, tra poco ritorna il 3 per te, le canzoni più significative della vostra vita, subito la collection Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Tre per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E chi sarà il protagonista o la protagonista di questa sera? Chi toccherà il piacere di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita? Stiamo per scoprirlo. Voglio però ricordarvi prima le modalità per partecipare a questo appuntamento, che vi dà appunto la possibilità di richiedere ben tre canzoni e di ascoltarle una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Richiedetele adesso 07 580 60, se volete chiamare, oppure c'è l'app di Radio Subasio che vi dà la possibilità di prenotarvi anche per il 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni al 348 07 580 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: Tre per te su Radio Subasio. Nome:
2: Maura.
0: Città:
2: Bologna.
3: E quindi Xafegna, Andegna o Stegna?
0: Età:
2: 59.
4: Eccoli.
0: Cosa fai nella vita?
2: Lavoro in dogana.
5: All'ufficio immigrazione credono che questo artista non racconti la verità. All'aeroporto la dogana deve fare un controllo su tutti i passeggeri prima che possano varcare il confine.
0: Segno zodiacale:
2: Capricorno.
0: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
2: Mi piace leggere.
6: Dicono che leggere i libri fanno bene, ma non tutti la pensano come loro.
0: La cosa che ti fa dare di matto?
2: Aiuto. L'incoerenza.
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: Il regalo più bello, un anello.
7: È un anello bellissimo assai.
0: È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
2: Sto nuda.
8: Dica, lo sposerebbe un nudista?
9: Io no.
8: E perché?
9: E perché non mi piace.
8: Forse non le piacciono gli uomini nudi?
9: No, non mi piacciono i nudi.
8: Dica.
9: Sempre meglio vestiti.
8: Allora è contraria ai nudisti?
9: No, sono contenta, ma però...
8: Capito, lei rispetta la libertà.
9: Certo, ognuno a casa sua fa come gli pare.
0: Aereo, treno o auto?
2: Treno.
0: Tre posti che vorresti visitare?
2: Il Giappone, la Malesia e la Corea del Sud.
0: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
2: No, non potrei stare senza telefonino.

0: la tua canzone preferita?
1: La mia canzone preferita è The Long and Winding Road dei Beatles.
0: Cantala.
1: The Long and Winding Road.
2: Boh, è la musica, la faccio nella bocca.
0: Tre persone che vuoi salutare.
1: Allora, il mio compagno Antonio, mia figlia Denise e mia figlia Erika.
0: Le tre canzoni della tua vita.
1: The Beatles, The Long and Winding Road, Elton John, Your Song. Claudio Baglioni, fotografie.
3: Radio Subasio, 3 per te.

0: Elton John, Your Song, a chiudere su Radio Subasio il 3 per te di Maura di Bologna. Maura ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra, senza alcuna istruzione. Anche i Beatles, The Long and Winding Road, prima ancora Claudio Baglioni. Fotografie, domani sera toccherà qualcun altro di voi. Richiedete ancora le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita, 075 80 60. Se volete chiamare, non dimenticate che c'è anche l'app di Radio Subasio che vi dà la possibilità di prenotarvi anche per il 3 per te, oppure messaggino WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.
1: Radio Subasio. Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Disney presenta:
10: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
11: Maui, Maui, sei mitico.
9: Oceania:
12: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
9: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
13: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
9: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
0: C'è uno stereotipo piuttosto resistente, il fatto che l'uomo debba essere più grande della donna. A quanto pare c'è ancora questa idea. Tra poco ne parliamo meglio. Su Radio Subasio c'è Baby K, Tuca Macarena.

0: The Connells 74-75 su Radio Subasio. C'è, dicevamo prima, uno stereotipo piuttosto resistente. L'uomo deve essere più grande della donna, perché l'uomo più grande viene percepito come più maturo, stabile, protettivo, uno che sa cosa vuole. Peccato che l'età anagrafica non arrivi con il certificato di maturità emotiva incorporato. Diciamoci la verità, si può vivere 60 anni ed essere incapaci di comunicare, così come si può essere molto più giovani e avere una grande consapevolezza. Nelle coppie con una forte differenza di età, il vero tema non è tanto il numero degli anni, quanto l'equilibrio, le aspettative diverse, i progetti di vita, l'indipendenza economica, i rapporti di potere. Quindi cercare un uomo più grande, perché almeno sarà maturo, è un po' come comprare un vino solo perché è vecchio. A volte è pregiato, altre volte è semplicemente rimasto lì troppo a lungo.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Giorgia, oro nero nella serata di Radio Subasio. Arriva anche Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio.
1: Radio Subasio. Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro, fino al 23 agosto. Solo da 1 euro.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta, a fette, 110 grammi, sono al prezzo di una a 3,99 euro. 99. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Eccoci di nuovo insieme anche per questa serata di giovedì con Roberta Reversi fino a mezzanotte. Bentrovati nella collection delle 21. Ci aspetta Luca Carboni con la sua

0: Insomma, ci aveva veramente preso perché era una di quelle canzoni che ascoltavamo tantissimo. E tuttora non è cambiata la situazione. Bentrovati da Roberta Reversi, buon giovedì sera. Ancora una volta insieme a voi fino a mezzanotte. Dalle 22:30 io vi ricordo che c'è il nostro Per un'ora d'amore, per cui fino a mezzanotte avete la possibilità di esprimere il vostro cuore scegliendo una canzone d'amore, scegliendo anche le parole adatte da dire al suo lei o alla sua lei o al suo lui. E tutto questo ovviamente dopo aver chiacchierato fra di noi, fra amici, di un argomento che per questa sera, ve lo dico subito, va a un po' a sondare la paura di restare solo per sempre. Pensateci su, perché fra pochissimo ne parliamo in maniera più approfondita, sempre al 348 075 8060 che potrete raggiungere con un messaggio o con un vocale. Intanto c'è una splendida poesia, avete capito sicuramente che su Subasio la poesia è quella di Sal da Vinci, e buon ascolto.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Ho guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di conoscere.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Senza parole, Vasco Rossi. Ci sono delle situazioni in cui si rimane davvero senza parole quando succede ad una persona che fa il mio lavoro. È un po' drammatica la situazione. Comunque, senza parole, senza parole. Si può restare senza parole così come si può restare anche senza un amore, ed è di questo che parliamo. La paura di restare soli per sempre. Secondo la Need to Belong Theory, gli esseri umani hanno un bisogno fondamentale di stabilire e mantenere relazioni significative. Quando un legame affettivo si interrompe, il cervello percepisce questa separazione come una vera perdita primaria, simile a una ferita fisica. Il disagio non è solo emotivo a quel punto, ma anche corporeo. Dal punto di vista psicologico, innamorarsi comporta un'espansione del sé, no? La teoria della self-expansion. Integriamo il partner, cioè nella nostra identità. E dopo la fine di una relazione si verifica una contrazione del sé che può generare smarrimento e vuoto personale. Viviamo oltretutto in una cultura che ci invita a superare tutto e in fretta, come se la sofferenza fosse quasi un errore. Ma secondo l'approccio umanistico esistenziale, il dolore è parte integrante dell'esperienza autentica, fa parte della vita, e la solitudine può essere un terreno di rinascita e un passaggio, quindi non bisognerebbe averne paura. Allora, quello che io vi chiedo questa sera è: quando una storia finisce, voi avete paura di rimanere da soli per sempre o vivete l'interruzione come un passaggio magari verso qualcosa di più vero, di migliore? E secondo voi, sempre, vale di più la teoria del chiodo schiacciachiodo, sta parola mi è stata sempre oppure del tempo che sana tutte le ferite? 348-075-8060, raggiungeteci con un messaggio o con un vocale per dire la vostra. Intanto ci sono gli Scorpions con la loro Send Me an Angel.

0: Quello che non sai, Luciano Ligabue su Subasio 21:26. Noi qui stiamo parlando di una cosa estremamente interessante, cioè la paura di restare soli per sempre senza un o una partner. È possibile una cosa del genere? Io vi chiedo, quando una storia finisce avete paura di rimanere soli per sempre o vivete l'interruzione come un passaggio magari verso qualcosa di più vero? E vale di più la teoria del chiodo schiaccia chiodo, il tempo sana tutte le ferite? 348-075 per i vostri messaggi e per i vostri vocali.
1: Ciao, buonasera, sono Francesca. Allora, io credo che chiodo schiaccia chiodo è per le persone poracce che non hanno una propria dignità. Non vedo perché devi andare a rovinarti anche una tua reputazione, perché no? Per cosa? Per far vedere a lui che tu già hai preso un altro, ma non esiste, stai da sola, si sta benissimo. E poi alla fine io credo che se stai bene con te stessa, ma chi se ne frega, ma ti lascia, cioè, ma poi quando sarà te ne trovi un altro, ti può capitare. Si va avanti, punto. Io credo questo, sono molto ottimista.
0: Ecco, una bella iniezione di fiducia, di ottimismo, di sicurezza anche, di volersi bene, perché comunque sia stare da soli, sì, in effetti io la penso molto come te, ci può aiutare a ritrovare noi stessi e ad essere ancora più forte. Fulminacci su Subasio, questa è la sua Maledetto Me.

0: detto me.
1: Radio Subasio.
2: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Subasio. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
4: Perché se non Degli, non ci credi.
5: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su Iliad.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno €35 di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
12: Chuck, motore, azione!
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
15: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
16: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
17: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a €4,95.
18: E un gelatino o uno stuzzichino?
17: Sì, e con €1,50 in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

The River of Dreams, Billy Joel su Subasio. Noi intanto stiamo parlando della paura di restare soli per sempre, magari dopo la fine di una relazione. E quando una storia finisce, avete paura di rimanere soli o vivete l'interruzione come un passaggio verso qualcosa di più vero, magari di più profondo? Vale, secondo voi, di più la teoria del chiodo schiaccia chiodo o il tempo sana tutte le ferite? Ci scrive al 348 075 8060 Tiziana di Roma, che dice: sono 6 anni che vivo separata dopo 30 di vita insieme. Soffro tanto la solitudine, ma preferisco stare con la mia solitudine che accompagnarmi con persone sbagliate. Ho paura di rimanere da sola e questa cosa mi spaventa, quindi cerco di abituarmi all'idea. Ho un figlio di 20 anni, la sua presenza mi aiuta. Io ho 53 anni ma non vedo un futuro per me. Cara Tiziana, 53 anni, insomma, sei veramente nel fiore della tua vita, della tua femminilità. Io credo che tu stia passando semplicemente un periodo, un momento nero, un momento giù, un momento da cui non riesci a riprenderti, ma magari fatti aiutare un po', perché sai, spesso e volentieri ci si deprime e quindi non si riesce a rialzarsi da soli, per cui c'è bisogno magari di un piccolo aiuto e poi vedrai che la vita tornerà a sorriderti, di questo sono assolutamente sicura. A proposito di sorrisi, ci suoni Modà, quel sorriso in volto.

Francesco Renga, Tracce di te. Noi stiamo parlando questa sera della paura di restare soli per sempre. Perché? Perché gli esseri umani hanno un bisogno fondamentale di stabilire e mantenere relazioni significative. Quando un legame affettivo si interrompe, il cervello percepisce questa separazione come una vera perdita primaria, simile ad una ferita fisica. E allora ci si dispera. Non è semplice rimanere soli, ma anche se questo potrebbe far bene per ritrovare un po' noi stessi e anche una nuova forza, ecco, una nuova energia. A me mi piace Alfa e Manu, ciao.

0: Su Subasio sono le 22 e un minuto, ancora buona serata.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ancora buon giovedì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, Angie, Rolling Stones, con questo grande successo datato 1973.

per essere liberi come un colibrì. Cesare Cremonini su Subasio, 22:11. Ancora buon giovedì sera da Roberta Reversi. Stiamo parlando della paura di restare soli per sempre, perché noi siamo stati costruiti, inventati da non so chi, non so che cosa, dalla natura, per avere comunque, no, delle relazioni significative. Quando questi legami si interrompono, rimane dentro un grande vuoto. Allora, quello che vi chiedo stasera: quando una storia finisce, voi avete paura di rimanere soli per sempre o vivete l'interruzione come un passaggio verso qualcosa di più vero, magari anche di più profondo? Come la pensate? 348 075 8060. Tiziana dalla Spezia ci dice: io sto vivendo una separazione in questo periodo e penso che rimanere da soli serva per ritrovare se stessi, soprattutto se la relazione era tossica. Grazie Tiziana per il tuo messaggio. Non è facile, non è facile, insomma, rimanere ben piantati per terra e non perdere le staffe, non perdere la propria sicurezza. Ci si vede diverse, come se fossimo magari diversi, come se fossimo stati rifiutati in qualche modo, quindi si percepisce questo, come dire, questo dolore, questa paura. Però quello che abbiamo tirato fuori stasera dai vostri messaggi è che bisogna assolutamente sforzarsi di ritrovare se stessi, e questo non può essere fatto altrimenti che in solitudine. Ecco, bisogna saperla vivere la propria solitudine, perché ci può dare veramente tanta forza e sicurezza.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

La rondine di Mango su Subasio alle 22.25, ci avviciniamo all'appuntamento con Per un'ora d'amore, per cui preparatevi con le vostre belle canzoni scelte dal cuore, con le vostre dediche, con le vostre note d'amore, anche quelle scelte dal cuore. I nostri contatti sono sempre gli stessi, 348 075 80 60 per i vostri messaggi e i vostri vocali, l'app di Radio Subasio per le vostre prenotazioni che possono essere per questa sera o magari per una delle prossime serate. Non è finita qui, abbiamo anche un indirizzo, redazione@radiosubasio.it, a cui potete inviare le vostre storie d'amore più belle, quelle che avete voglia di farci conoscere. E in più, questa è proprio, ecco, una cosa che dovete sempre tenere a mente: se non avete una canzone del cuore da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, non la rammentate, oppure, ecco, insomma, non vi viene, proprio non vi viene. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera, sono sicura che ci troverete il pezzo che fa al caso vostro. Mi pare tutto chiaro. Lasciamoci alla musica, andare alla musica dei Coldplay con In My Place e poi Per un'ora d'amore.

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

come siamo puntuali, 22:30, quasi 31, diciamo la verità. Comunque ci siamo, ancora buon giovedì sera da Roberta Reversi, ma soprattutto bentrovati in Per un'ora d'amore. Anche stavolta insieme fino a mezzanotte per ascoltare le belle canzoni scelte col cuore che avete dedicato, che dedicherete al vostro lui o alla vostra lei, e poi ci sono le parole che compongono le vostre dediche, le vostre frasi d'amore, le vostre note d'amore che sono espressione di tutto quello che provate. E poi ci sono tante cose. C'è il vostro cuore, c'è la vostra anima, ci sono i vostri sentimenti e le vostre emozioni. C'è tutto. In Per un'ora d'amore c'è proprio un condensato di quello che siete quando si parla di sentimenti. E allora andiamo subito dritti con la prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera. Al 348 075 80 60 c'è Jessica di Frosinone, che vorrebbe dedicare una canzone al suo Massimo, una canzone di Eros Ramazzotti, con questo pensiero: da quando sei entrato nella mia vita tutto è più bello, adesso tu.

Renato Zero e l'amore sublime alle 22:40. Intanto attraverso l'app di Radio Subasio è arrivata anche una bellissima dedica da parte di Dario di Roma per Giuliana. Non vedo l'ora di rivederti. La canzone che Dario ha scelto stasera per la sua Giuliana in Per un'ora d'amore è quella che abbiamo già in sottofondo ed è di Biagio Antonacci, Pazzo di lei.

0: E questa è A te di Jovanotti, la canzone che Gigi da Fano ha voluto per la sua carissima Mirella. Le parole sono: lei è entrata nel mio cuore e non ne uscirà mai più.
1: Ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni.

la paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Annata 1975 per questa stasera, che sera, grazie per averli scelti. In Per un'ora d'amore anche la dedica da parte di Livia di Lecce per Giulio. Che ci vuole a impazzire per un uomo come te che dà così tanto? E forse è proprio questo il motivo per cui ha scelto una canzone di Madonna da dedicargli. Questa è Crazy for You.

I'm crazy for you, 22:58, abbiamo raggiunto con Madonna questo spazio dedicato alle vostre storie d'amore, alle vostre lettere, ai vostri racconti, racconti di un momento particolare che magari hanno dato vita a storie bellissime. E potete inviarle queste vostre storie, cioè quello che avete voglia di condividere con noi, a redazione@radiosubasio.it, oppure se volete anche con un messaggio, con un vocale al 348 075 80 60, come vi fa più piacere. Intanto stasera abbiamo la storia che ci racconta Fabrizio di Imola, o perlomeno quella parte, piccola parte di storia che vi dicevo, che è stata proprio l'inizio del suo grande amore. Fabrizio racconta: quella sera camminavo a passo lento nel sentiero sterrato del parco, respirando l'aria fresca che sapeva d'erba tagliata. C'erano solo i grilli a cantare, si sentivano solo loro. All'improvviso un cucciolo di cane sbucò festoso dai cespugli, correndo dondolante verso di me, e poi si aggrovigliò amichevolmente tra le mie gambe. Poco dietro, col fiatone e un guinzaglio vuoto in mano, comparve lei, Maya. Cercava disperatamente di richiamare il piccolo fuggitivo, scusandosi imbarazzata per il disturbo. Io mi chinai d'istinto, bloccando dolcemente il cucciolo per aiutarla. Maya si avvicinò per riprendere il cane, e in quel preciso istante il buio della notte sembrò rischiararsi, perché incrociai i suoi occhi, scuri, intensi, capaci di riflettere la luce della luna con una profondità che toglieva il fiato. Beh, non servirono parole. In quel frammento di secondo, immersi nella natura, entrambi capimmo che quell'incontro casuale era l'inizio di qualcosa di grande. Per loro zucchero occhi.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
4: Per un'ora d'amore con Subasio.
5: 23:05 minuti, ancora buona serata da Roberta Reversi e soprattutto bentrovati per un'ora d'amore, quest'angolo dove il vostro cuore ogni sera si confida qui su Subasio, ed è solo questo, cioè solo questo di momento, di situazione, di posto, di tutto in cui c'è il vostro cuore che si sente a proprio agio, si sente in un certo qual modo protetto e pronto ad esprimersi con una canzone, con una bella frase d'amore. C'è anche, a proposito di frasi d'amore che hanno un significato, c'è anche quella della prossima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera, e cioè Lavinia di Firenze per il suo Marco. Quest'estate è stata la più bella di tutte, grazie al nostro amore. Il vento caldo dell'estate, Alice per lei.

Alicia Keys, Usher con If I Ain't Got You. Su Subasio proseguono le canzoni, bellissime scelte con il cuore. Questa è la dedica da Federica di Frascati per il suo compagno Andrea. Sei la parte più bella di me, la parte che più mi fa brillare. E gli dedica questa canzone dei Luna Pop, dolcissima, che si chiama Vorrei.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

Le cose che abbiamo in comune. Daniele Silvestri per Un'ora d'amore. Intanto al 348 075 8060 c'è Giorgia che sta tornando a casa dalla Corsica e vorrebbe dedicare la canzone Non l'hai mica capito di Vasco Rossi al suo grande amore Alessandro. Con te tutto ha senso e le giornate sono migliori. Grazie di tutto.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Megalip, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90 euro ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione, hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Marco Mengoni per un'ora d'amore cambia un uomo. E alle 23:42 è arrivata anche la dedica da parte di Marco di Ferrara per il suo grande amore Alberto. Niente e nessuno potrà dividerci o separarci. Staremo insieme per sempre. E a lui dedica Due destini dei Tiromancino.

Con NEC Inte siamo arrivati alle 23.56, arriveremo, aggiungeremo la mezzanotte con Elvis Costello e la sua sci. Io intanto vi saluto questa sera con un pensiero di Harry De Luca. Voglio tentare di stare con te, voglio credere che è possibile, anche se non per ora, anche da lontano. Ho bisogno di aspettare qualcuno che non somiglia a nessuno. E tu sei questo. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no